0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu

0: Sono le 4 e 0 minuti.
1: Stai ascoltando Blue Notte. RPR 102 104. La notte.

0: Radio Parma 102-104.
1: È Parma che ti parla.

0: estratta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 5 e 59 minuti.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 7 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica e le elezioni amministrative. Molte conferme per il centrodestra spezzano il clima poco felice successivo alla sconfitta referendum nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social la premier Giorgia Meloni. Il centrodestra conquista infatti Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto del centro-sinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del PD. Il centro-sinistra torna ad affermarsi senza ballottaggio in diversi comuni dell'ormai ex rossa Toscana. Affluenza al 60% e in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa. Gli esteri, non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo. L'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Il segretario di Stato americano Rubio insiste. Lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli Stati Uniti colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Colloqui a Doha tra gli iraniani Ghalibafi e Araghchi e il premier del Qatar, i pakistani Sharif e Munir Daksi. Israele riprende i raid contro Hezbollah. Netanyahu avverte: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia, gli attivisti denunciano violenze, alcuni sarebbero stati feriti. Conflitto Mosca-Kiev, il ministero degli esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri nella capitale ucraina, incluso il personale delle ambasciate, di lasciare la città il più presto possibile e i residenti di Kiev di non avvicinarsi agli obiettivi dell'infrastruttura militare e amministrativa, annunciando che le forze armate di Mosca effettueranno nuovi raid per rappresaglia ad un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. La cronaca, allarme Ebola è rientrato in Lombardia, i due cooperanti italiani. Un uomo di 31 anni e una donna di 33 anni residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo per la variante bundibugio del filovirus, ceppo attualmente monitorato per via dei focolai attivi nella confinante Repubblica Democratica del Congo. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso. Un uomo sospettato di aver ferito con una fiocina scagliata dall'auto un pedone di 59 anni nel parcheggio di un supermercato è stato fermato ieri sera. Ancora non si conoscono le circostanze del gesto, che saranno chiarite nelle prossime ore. Il fatto è successo in provincia di Bergamo. La vittima è stata colpita al petto, ma le sue condizioni non sono gravi. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Jerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Resta in corsa anche italiano. Capitolo Lazio, Sarri con le valigie in mano destinazione Bergamo. A Formello arriva Gattuso. Il valzer delle panchine non dovrebbe invece riguardare la Juve, altra grande delusa del campionato ma intenzionata a ripartire da Spalletti. È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
6: Il ritmo della
0: città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia,

0: Noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 8 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con la politica. Molte conferme per il centrodestra nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. Tiene Venezia, malgrado l'assalto del centro-sinistra, per cui il colpo più duro arriva da Reggio Calabria, dove il centrodestra unito espugna una storica roccaforte progressista. Francesco Cannizzaro di Forza Italia vola oltre il 68%. La Toscana si conferma rossa. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del PD. Il Campolargo conquista Prato e Pistoia, ballottaggio ad Arezzo e Chieti. A Messina rivince Basile, di Sud chiama Nord. La premier Meloni sui social ironizza anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani. Affluenza alle urne al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
4: Non si sblocca lo stallo sull'Iran, anche se il segretario di Stato USA Marco Rubio è ottimista. La pace con Teheran è ancora possibile, dice, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli USA colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. Israele riprende raid contro Hezbollah. Netanyahu avverte: abbiamo eliminato 600 terroristi, ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze. Alcuni sarebbero stati feriti.
5: Conflitto Mosca-Kiev. Gli Stati Uniti sono pronti e disposti a fare tutto il possibile per contribuire a facilitare la fine di questa guerra, e speriamo che l'occasione si presenti prima o poi, ha detto il segretario di Stato americano, a cui il ministro degli esteri russo Lavrov aveva detto di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev. L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili.
4: Allarme Ebola rientrato in Lombardia. I due cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33, residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo per la variante Bundibugyo del florovirus, ceppo attualmente monitorato per via dei focolai attivi nella confinante Repubblica Democratica del Congo. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso.
5: Un quadro meteorologico e termico con scenari da pieno luglio. Questa è l'evoluzione delle previsioni meteo sull'Italia, mentre anche l'Europa è attraversata da un'ondata di calore anomala, con temperature record per questa stagione anche a Londra e Parigi, dove hanno superato ieri 33 gradi. Estate piena a nord e al centro Italia. In arrivo le prime notti tropicali. Domani il clou del caldo.
4: Il calcio, rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Gerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Resta in corsa anche Italiano. Per il capitolo Lazio, Sarri, con le valigie in mano destinazione Bergamo, a Formello arriva Gattuso. Il valzer delle panchine non dovrebbe invece riguardare la Juve, altra grande delusa del campionato, ma intenzionata a ripartire da Spalletti.
5: È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. Impronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
7: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
0: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, sempre.

0: semplice e comodo che supera tutti gli ostacoli.
1: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
2: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tu da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
3: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

Karma, la musica che ami.

0: Sono le 9:00.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi. È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in 2 ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La politica, nessun effetto referendum sulle elezioni amministrative nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. Il centrodestra tiene, anzi conquista anche un capoluogo di provincia, Reggio Calabria, ma perde Pistoia. Vince Venezia, malgrado l'assalto del centro-sinistra. Ad esultare è proprio la presidente del Consiglio. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social Giorgia Meloni. È stata anche la tornata elettorale della vittoria dei candidati del PD senza simbolo, a partire dall'ex governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che stravince nella sua Salerno, diventando sindaco per la 5ª volta. L'affluenza si ferma al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
4: Diversi, oltre alla premier Meloni, gli esponenti dei partiti di governo che esultano per l'esito del voto. I sogni della sinistra si infrangono con la realtà dei fatti, commenta Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, e Matteo Salvini parla di un centrodestra che avanza. Dal PD Elly Schlein difende la competitività del modello unitario progressista e dice che nel complesso i dati confermano i buoni risultati. La segretaria Dem rivendica: siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche. Dal Movimento 5 Stelle arriva il commento della vicepresidente Paola Taverna, che parla di risultati in chiaroscuro.
5: Gli esteri, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ne è convinto il segretario di Stato americano Marco Rubio, nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missili nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti per autodifesa hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Focus anche sullo stretto di Hormuz, che secondo Rubio verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione ad internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale. In corso attacchi israeliani nel sud del Libano.
4: La cronaca svolta nel caso dell'omicidio di Francesco Di Biesti all'alba: sono state eseguite 14 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla DDA di Bari. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte a vario titolo sia nel delitto del 26enne di Barletta sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Gli investigatori stanno ricostruendo collegamenti, ruoli e responsabilità all'interno di un'organizzazione che avrebbe operato stabilmente tra le due sponde dell'Adriatico.
5: I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Civitavecchia, sotto il coordinamento della DDA della Procura della Repubblica di Roma, hanno dato esecuzione a un decreto di fermo nei confronti di 4 indagati, 3 stranieri e un italiano. Secondo le accuse, componenti di una complessa associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti a carattere transnazionale, importando dal Sud America e distribuendo in Italia grossi quantitativi di cocaina, con un volume d'affari stimato in circa 800 kg di stupefacente movimentati ogni anno.
4: Il tennis, ora è il giorno di Jannik Sinner al Roland Garros 2026, il numero 1 al mondo. Inizia oggi la missione Parigi, impegnato nella sessione serale sul Philippe Chatrier, non prima delle 20:15 contro il francese Thabaud, numero 165 della classifica mondiale. Oltre a Sinner debutteranno oggi a Parigi anche Luciano Darderi contro l'austriaco Hofner, Matteo Arnaldi contro l'olandese Greg Spoor e Elisabetta Cocciaretto contro la russa Korneva.
5: Tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Fra qualche istante con voi Andrea Gatti.
7: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
8: Radio Parma. Radio Parma RPR 102-104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri, i gatti vostri.
9: Buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati, soprattutto ben entrati nel vostro angolo di musica, attualità, territorio, notizie, curiosità, leggerezza e chiacchiere, immagino e spero vi tengano compagnia per questa mattina di martedì 26 maggio, fammi vedere precisamente, 146esimo giorno dell'anno, sempre come ieri 22esima settimana, c'è quell'aria strana, no? Di fine primavera, l'estate comincia a mandare segnali potenti, anche oggi le giornate che si allungano, il sole che ci fa pensare, ma quasi quasi oggi invece di lavorare me ne andrei direttamente in vacanza, è vero? Voglia di mare, serata all'aperto, aperitivi, leggerezza, parchi divertimento, adrenalina, risate e magari anche qualche cosa che ha a che vedere con ombrelloni, vicini troppo rumorosi ma quest'anno non fumanti. Sapete che sulla riviera adriatica c'è il veto del fumo anche per le sigarette elettroniche, quindi amici fumatori, preparatevi, avreste il vostro recinto, un po' come avevano i cagnolini, gli animali fino a qualche anno fa, adesso invece la zona si è un po' idratata in giro per i bagni. Facciamo il viaggio nel tempo che è normale, perché il 26 maggio è normale per questo appuntamento, il 26 maggio non è un giorno qualunque, pensate che nel 1897, esattamente 129 anni fa, uno scrittore irlandese dal nome elegante e anche un po' misterioso, Bram Stoker, pubblicava un romanzo destinato a non morire mai, letteralmente stiamo parlando di Dracula. E pensiamoci un attimo, senza quel libro forse oggi niente vampiri affascinanti, niente castelli nebbiosi, niente Transilvania, niente mantelli che svolazzano e forse nemmeno tutta quella moda dei vari vampiri più o meno sexy che negli anni ci hanno invaso cinema e serie televisiva. Stoker descriveva il conte Dracula con un volto molto inquietante, sguardo ipnotico, sopracciglia molto folte, presenza magnetica, insomma il vicino di casa perfetto se amate dormire poco. Oggi poi celebriamo anche un pezzo della televisione italiana, parliamo di lui, avrebbe 102 anni ma ci ha lasciato 16 anni fa e parliamo di Mike Bongiorno. Non era un semplice presentatore, era il salotto d'Italia, no? Fin dai tempi della nascita della televisione, quando era ancora in bianco e nero, rischia tutto eccetera eccetera, per decenni milioni di italiani hanno giocato, anche imparato parole nuove davanti ai suoi quiz, era l'uomo del celebre Allegria, quello capace di mettere insieme la nonna, il nipote, il vicino di casa davanti a tutti senza litigare sul telecomando, anche perché il telecomando spesso non esisteva, le televisioni erano in bianco e nero, ogni tanto qualcuno di coloro che guardavano la televisione si alzava, due pacche sul TV per riprendere la frequenza che poco alla volta se ne andava. Era il periodo in cui i vicini di casa poi bussavano ai vicini che avevano la televisione: posso venire a vedere l'ascia o raddoppia? E così ti riempivi la casa di amici o semplici vicini. Insomma, non era una cosa che tutti avevano, dall'ascia raddoppia alla ruota della fortuna, mai, che è stato un pezzo importante della nostra memoria collettiva e non solo televisiva. Oggi spegne le candeline con grande stile, anche quando entra in scena sembra dire: ok ragazzi, il rock è arrivato davvero. Parliamo di un uomo, Mr. Lenny Kravitz. Ha mescolato rock, funk, soul, reggae, chitarre sporche, fascino da rockstar come pochi altri. E allora oggi ricorderemo pure lui, e lo ricorderemo con tre pezzi, come sono solito fare con gli artisti famosi. Oggi Lenny compie 62 anni, dico bene, perfetto. Poi il 26 maggio nasceva un gigante assoluto della musica, Miles Davis. Raccontare Miles Davis è un po' come raccontare il jazz, no? Non era uno che seguiva la musica, lui la cambiava ogni volta che tutti pensavano di aver capito dove stesse andando. Lui faceva una curva, inventava qualcosa di nuovo: jazz, cool jazz, fusion, sperimentazione. Insomma, uno di quei geni che magari all'inizio non capisci subito, ma poi dici: ok, questo era davvero un alieno musicale. Oggi Miles Davis compirebbe appunto gli anni. Vediamo quali. Nasceva nel 26, quindi fate i conti, giusto 100 anni per questo gigante. Poi, a proposito di giganti, parliamo di un gigante vero, un mito gigantesco del cinema, Joe Wayne, il cowboy per eccellenza, l'uomo che bastava vedere entrare in scena e già sapevi che qualcuno avrebbe rimesso ordine nell'antico Far West. Passo lento, cappello, cavallo, quell'aria da uomo che parla poco, ma quando parla tutti zitti. Insomma, il western. John Wayne oggi compirebbe gli anni. In chiusura, Luca Toni compie gli anni. Bomber, vecchio stile, uno di quelli che in area di rigore sembrava anche avere proprio il mirino incorporato. 49 anni e compie Luca Toni questa mattina. Campione del mondo 2006, goleador in Italia, all'estero, famoso anche per la sua esultanza con la mano all'orecchio, quasi a dire: non sento bene, cosa dicevate di me? Insomma, una giornata piena di ricca di storie, musica, cinema, televisione, spettacolo, attori, cantanti, eccetera eccetera. E parleremo di divertimento questa mattina alle 10:15, perché avremo ospiti. Chi di divertimento se ne occupa davvero in modo assolutamente professionale? 10:15, non prendete appuntamenti, perché c'è il nostro, anzi vi anticipo, la nostra ospite in diretta. Detto questo, il primo appuntamento è con Matteo Scipioni, dalla redazione di GazzettaDiParma.it, già pronto a raccontarci tutte le prime novità dal sito per questa mattina di martedì 26 maggio. Che vi auguro.

0: gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
1: Appuntamento con Matteo Scipioni e la redazione di gazzettadiparma.it. Matteo, buongiorno, buon martedì.
2: Ciao Andrea e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, ci sono state le elezioni a Palanzano e a Pellegrino, oltre che in tutti i vari comuni. A Palanzano la nuova sindaca è Silvia Fanzini, candidata della lista Palanzano in Comune, eletta con il 45,71% dei voti. È la prima sindaca della storia del comune di Palanzano. Fanzini, 47 anni, ha parlato di un progetto di sviluppo di comunità in continuità con l'amministrazione uscente, ma con l'obiettivo di colmare le lacune e guardare al futuro del paese. Tra le priorità indicate, l'ascolto del territorio e il ritorno entro la fine dell'estate, frazione per rafforzare il dialogo con i cittadini. A Pellegrino invece il nuovo sindaco è Fabio Moroni, eletto con il 90,08% dei voti validi. La sua lista è impegno comune per Pellegrino, ottiene così la maggioranza in Consiglio Comunale. Moroni ha parlato di un mandato nel segno della continuità con l'amministrazione precedente, con la volontà di portare avanti i progetti già avviati e affiancarli al nuovo programma. In calo l'affluenza, fermata al 43,74%. Restiamo nel territorio, il mondo dell'arte parmigiana è in lutto per la scomparsa di Francesco Cioncini, il Cioncio, pittore, ritrattista e caricaturista molto legato a Parma. Nato nel 1935, era considerato uno degli ultimi interpreti più autentici della parmigianità popolare. Nelle sue opere ha raccontato la città con ironia, affetto e uno stile inconfondibile. Nel corso della sua vita ha lavorato anche per il Palio di Parma, per il mondo della scuola e per numerose realtà culturali cittadine. A Fidenza, la pubblica assistenza ha celebrato il suo 55esimo anniversario, a diversi durante la cerimonia sono stati premiati numerosi volontari per il servizio svolto a favore della comunità. Il comune ha conferito la cittadinanza benemerita a Harry Barbieri, riconoscendo i suoi 20 anni di volontariato e il suo esempio di dedizione agli altri. Infine, il dibattito politico sulla nuova classifica del Sole 24 Ore è acceso, classifica che ricordiamo misura il benessere generazionale nelle province italiane. Parma nella top 10 per quanto riguarda i giovani, decima, tredicesima negli anziani e 51esima per i bambini. Per il presidente della provincia Alessandro Fade e per il sindaco Michele Guerra i dati sui giovani sono positivi, con Parma in forte recupero e con segnali incoraggianti anche sul rapporto con i servizi pubblici. Più critiche invece le opposizioni, con Pietro Vignali e Ines Seletti, che parlano di fragilità sociali, disagio tra gli anziani, difficoltà sul fronte dell'infanzia e dell'inclusione scolastica. Questo è tutto, Andrea.
1: Grazie Matteo, ci ritroviamo più tardi in studio 11:45.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
3: Accendi la radio, accendi le emozioni.
0: Radio Parma, sempre con te.

0: La musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: L'appuntamento di questa mattina con un grande, grandissimo della musica di nome Lenny Kravitz. Oggi compie 62 anni, nasceva a New York il 26 maggio del 1964, vero nome Leonard Albert Kravitz. Oggi compie gli anni, vi dicevo, ed è uno degli artisti che meglio hanno saputo fondere diversi generi musicali, uno stile immediatamente riconoscibile, cantante, chitarrista, batterista, poi in realtà è un po' di strumentista, produttore, spesso registra personalmente anche gran parte degli strumenti dei suoi album. Arriviamo a parlare di questo cantautore americano salito alla ribalta negli anni 90, voce sexy e anche presenza, esplosiva sonorità. Grazie alla sua chitarra, al reggae, al rock e, come vi dicevo, tante altre caratteristiche musicali. Newyorkese, dicevamo, è figlio d'arte. Scusate, figlio d'arte, il padre è produttore di musica e cinema, la madre è attrice, ricordata per i Jefferson, avete presente? Lei è appunto Roxy Rocker, il nome della madre, e interpretava appunto una figura dei Jefferson. Si forma ascoltando il funk di Prince, il sacro jazz di Ella Fitzgerald e Miles Davis, anche lui oggi compirebbe gli anni, ne abbiamo parlato proprio qualche minuto fa. Pubblica il primo album, si chiama Let Love Rule, nel 1989, e va incontro a una popolarità immediata. Arrivano pezzi hit mondiali come Fly Away, I Belong to You, Where Are We Running, I'll Be Waiting. Io direi di iniziare ad ascoltarci invece qualcosa in assoluta attualità. Si chiama Vogliamo la pace, Lenny Kravitz la incideva nel 2004. Questa si chiama We Want Peace.

4 Grammy consecutivi come miglior voce rock maschile. Attenzione, questo è un record nella categoria e ha venduto oltre 40 milioni di dischi nel mondo. Oltre alla musica ha lavorato anche come attore, come designer, apparendo in film di successo, fondando uno studio creativo dedicato proprio al design. Dicevamo, figlio dell'attrice Roxy Rocker, del produttore televisivo C. Kravitz, Lenny è cresciuto tra New York e Los Angeles, un ambiente artistico multiculturale. Capirete che avere due genitori già inseriti nel mondo artistico fa la sua differenza. Sposato dall'87 al 93, dalla loro relazione con la moglie Lisa Bone è nata la figlia Zoe Kravitz, oggi attrice eppure modella di fama internazionale. Negli anni ha avuto relazioni celebri, è spesso stato raccontato come sex symbol, ma anche ha parlato apertamente della sua spiritualità, della volontà di vivere più disciplinato, autentico, raccontando come alcune esperienze familiari poi abbiano in qualche modo influenzato la sua visione delle relazioni e della vita personale. Continuiamo con i nostri ascolti con questo pezzo, il clima lo permette meravigliosamente quest'oggi, allora 5 giorni e poi sarà estate, 5 more days.

Ed eccolo qua, Five More Days Till Summer, semplicemente tutto quello che ha a che vedere con mancano solo 5 giorni all'estate, questo è il titolo, e racconta perché questo conto alla rovescia, è proprio il conto alla rovescia di un lavoratore che sogna la libertà e le vacanze dopo aver lavorato duramente in fabbrica per decenni. E Kravitz ha dichiarato di essersi ispirato alla storia di un uomo di 60 anni che lavorava di notte, isolato dal mondo e dal sole, e che finalmente ha messo da parte i soldi pensati per la sua prima vacanza. In questo caso, appunto, l'ordine cadenzato delle parole del testo per raccontarci di questi 5 giorni che mancavano per lui all'estate e alla sua, sottolineo, prima vacanza. Ultima canzone per il vincitore di 4 Grammy Awards, vinti, ricordo, consecutivamente, e arriva con un pezzo molto particolare, un po' fuori dagli schemi delle sue incisioni regolari, per dire, perché all'interno di un album dedicato alla figura gigantesca di un altro musicista, Curtis Mayfield. Tra i tanti artisti che hanno dato il loro omaggio c'è anche questo splendido pezzo che Lenny ci riporta. Si chiama Billy Jack.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Norma.
1: Abbiamo quanti minuti 9 per l'esattezza prima di portarvi nel mondo dell'informazione. Vi ricordiamo ogni punto ora a partire dalle 10 fino alle 21 compresa ha questa caratteristica, l'ingresso della redazione di 12 TV Parma e l'appuntamento ogni punto ora per quello che riguarda le cronache locali, territorio, Parma e provincia, Gazzetta di Parma, il sito non si ferma mai, già attiva anche per quello che riguarda l'appuntamento di questa mattina. Vi ricordo, abbiamo avuto quello con Matteo Scipioni subito dopo le 9, ne arriverà un secondo ed ultimo della mattina alle 11.45. Detto questo, abbiamo giusto il tempo per ascoltarci un paio di pezzi, dico bene, un paio di pezzi tra una notizia e l'altra, un paio di pezzi anche per ricordare questa figura importante della quale non vi ho parlato questa mattina, che ci lasciava oggi, avrebbe 91 anni, ci lasciava 18 anni fa, e parliamo di Sidney Pollack, nella schiera dei più grandi registi del secolo. È stato anche uno scopritore di talenti, in inglese talent scout. Sapete chi ha scoperto Sidney Pollack? Un signore al quale ha dato fiducia, di nome Robert Redford, nato nell'Indiana. Debutta come regista televisivo negli anni 60, ottiene i primi consensi sul grande schermo con il dramma Non si uccidono così anche i cavalli del 69, premiato tra l'altro con 9 nomination agli Oscar. Poi i successi arrivano grazie al lungo e prolifico sodalizio proprio con lui. Parliamo sempre di Robert Redford, l'ha scoperto e scusate se poco lo utilizzo e collaboro con lui. Dal western Corvo Rosso, Non avrai il mio scalpo della 72, fino alla piena maturazione con La mia Africa, che nell'86 vinse tra l'altro, vi ricordo, 7 Oscar, tra cui quello del miglior film e miglior regista. Apprezzato anche per Tutsi con uno straordinario Dustin Hoffman, poi segue Diritto di cronaca dell'81, Michael Clayton del 2007, ed è tra i fondatori del Sundance Institute e della Film Foundation, entrambi impegnati nella conservazione dei capolavori del passato. E allora, visto che abbiamo parlato della mia Africa, questa invece è quella dei Toto. Il pezzo è proprio quello, 83, si chiama Africa.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta, successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.

0: offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 10 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Martedì 26 maggio, buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. L'aggressione ai due docenti dell'ITIS al Parco Falcone Borsellino. Si stringe il cerchio delle indagini da parte della polizia in vista a provvedimenti a carico degli studenti autori delle violenze. Nelle prossime ore saranno sentiti i ragazzi coinvolti, che incorreranno anche nelle sanzioni dell'autorità scolastica. I responsabili sono 3, 2 sedicenni e un quindicenne. I carabinieri hanno intimato l'alta ad un automobilista sessantenne che stava compiendo manovre azzardate e pericolose per gli altri utenti della strada in via Emilia Ovest. L'uomo aveva un tasso alcolemico oltre 3 volte superiore al limite di legge. In auto aveva anche dosi di cocaina. Oltre alla denuncia, per l'uomo è scattato il ritiro della patente con il sequestro dell'auto. Le elezioni amministrative nel Parmense. A Pellegrino il nuovo sindaco è Fabio Moroni, eletto con il 90,08%, niente da fare per gli altri candidati: Marco Tarelli, Giovanni Miradosa, Caterina Salatini. A Palanzano, successo di Silvia Franzini con il 45% dei voti, sconfitta per Emanuela Mariotti e Marinella Vicini. La regione Emilia-Romagna chiederà ufficialmente a Rete Ferroviaria Italiana di inserire una nuova fermata ferroviaria nell'area industriale Spippe sulla linea Parma-Brescia tra le opere di interesse regionale. Lo ha annunciato l'assessore alla mobilità Gianluca Borghi. Ora invece l'ondata di caldo che sta interessando anche Parma. Ieri la massima ha toccato quota 34,7 gradi, raggiunto il secondo posto nella graduatoria storica delle temperature. Il record di 37,5 gradi era il maggio del 2009, potrebbe essere battuto domani quando è prevista un'ulteriore impennata di calore. Aperta stamane alle fiere di Parma SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, organizzata da Messe Frankfurt Italia. Si tratta della 15ª edizione della rassegna, organizzata su 6 padiglioni tra esposizione tecnologica, digital district, oltre all'area dedicata ai percorsi tematici. Chiudiamo con il calcio. Chiuso il campionato di Serie A, ora il Parma pensa al futuro. Il tema principale riguarda il futuro di Carlos Cuesta, in vista un vertice con la società, possibile una decisione già nella giornata di domani. È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

Allora, abbiamo un appuntamento questa mattina insieme a una nostra ospite per quello che riguarda un mondo di divertimenti. Fra poco saremo al telefono con la direttrice di uno dei più grandi parchi divertimenti italiani. Parliamo di Mirabilandia con Sabrina Mangia. Parte, anzi è già partita, l'estate 2026, pieno di appuntamenti, concerti, spettacoli, comicità e anche la Notte Rosa, che qualcosa dovrebbe dirvi se siete frequentatori o anche se non lo siete della Riviera Adriatica. Fra poco in diretta per parlare di come potremmo divertirci ancora di più dell'estate che sta arrivando.

0: Allora, dobbiamo dire che quando si arriva in questo periodo dell'anno cambia qualcosa nell'aria, arriva questo profumo dell'estate. Allora stamattina ci chiediamo come si prepara ad accompagnarci uno dei luoghi simbolo del divertimento italiano delle nostre coste, in modo particolare quella adriatica. Stiamo parlando di uno dei parchi più grandi e amati del nostro paese, un posto che da anni mette insieme famiglie, spettacolo, emozioni, adrenalina e anche tanta memoria collettiva, perché tutti almeno una volta abbiamo detto: quest'anno andiamo a Mirabilandia. E con noi questa mattina è la direttrice di Mirabilandia, Sabrina Mangia. Buongiorno Sabrina.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, sei qua per capire che estate ci aspetta, quali sono le novità, gli eventi e soprattutto come si costruisce oggi un'esperienza capace di sorprendere famiglie, bambini, ma anche adulti che forse hanno ancora voglia di sentirsi un po' dei ragazzini, no? Andando a Mirabilandia si vedono che i genitori, vabbè, fanno le giostre coi bambini, ma si divertono pure loro.
1: Sì, infatti, guarda, hai usato l'espressione, la parola corretta, si costruisce proprio un'esperienza, perché oggigiorno, dopo che uno tutto il giorno è connesso, computer, cellulari, ha bisogno di distaccare, proprio di vivere un'esperienza in presenza con amici, famiglie, bambini, e quindi proprio l'idea vincente è quello di cercare di far vivere un'esperienza indimenticabile ai nostri visitatori, a chiunque entra all'interno del parco. Stiamo avvicinando all'estate, quindi chiaramente, certo, come hai detto, un sacco di eventi, novità, quindi sì.
0: Ecco, tu hai parlato di questo periodo nel quale siamo abituati a vedere tutto sui social prima ancora di viverlo, no? E c'è ancora spazio nel 2026 per stupire davvero le persone?
1: Sì, assolutamente, ne sono molto convinta. Le esperienze vanno vissute, non viste attraverso uno schermo. Infatti molto spesso fa strano, no, vedere quando, che sia un concerto, che sia una qualsiasi esperienza, anziché viversela la stessa recita di tuo figlio, no, anziché viversela guardarla da un cellulare. Invece secondo me è arrivato il momento proprio di metterli da parte. Il parco divertimenti, fortunatamente, che sia Mirabilandia o qualsiasi altro parco a livello mondiale, ha bisogno di persone che si vivano queste esperienze dal vivo, quindi di riuscire a catturare l'attenzione delle persone, dei nostri ospiti, per fargli vivere qualcosa che da uno schermo non si possa vivere.
0: Ecco, stavo guardando il vostro calendario e mi incuriosisce l'apertura con la Notte Rosa, il 20 di giugno, e la comicità. Partiamo quindi dalle risate, una scelta simbolica per dire l'estate deve essere leggerezza.
1: Assolutamente sì, abbiamo fatto già dei test negli anni precedenti, abbiamo visto che la comicità all'interno del parco è proprio vincente, quindi abbiamo deciso di iniziare col primo evento dell'estate il 20 di giugno in concomitanza della Notte Rosa, sabato 20 giugno, dove abbiamo deciso di regalare un po' di spensieratezza, e quindi solitamente abbiamo sempre proposto un contenuto musicale. Questa volta abbiamo deciso di puntare su tre comici, che sono Scintilla, Paolo Migone e Sergio Sgrilli, proprio per regalare momenti di spensieratezza a grandi e piccini.
0: Ecco, c'è poi una proposta che è un assaggio di Halloween ad agosto. Halloween la festeggiate egregiamente con attori dai trucchi straordinari, c'è una popolazione di mostri e zombie in giro per il parco davvero incredibile. Suburbia, Sam Nightmare torna anche in piena estate. Com'è che nasce l'idea di portare la paura anche in agosto?
1: Nasce l'idea perché noi abbiamo un prodotto, come hai detto, di Halloween veramente forte, credo che sia il più forte in Italia, e perché non dare una preview di questo prodotto dove siamo veramente bravi anche ai nostri visitatori di agosto, che comunque abbiamo un traffico, il mese più importante di apertura del parco, quindi ho detto perché non far vedere che cosa siamo in grado di fare, dare questo contenuto per poi far sì che la gente possa eventualmente anche pensare di tornare nel mese di ottobre, quando poi invece tutto il parco cambia faccia, cambia anima e si trasforma nel prodotto, appunto, che tutti conoscono di Halloween. Ecco da dove nasce l'idea, e quindi da dove nasce Suburbia Summer Nightmare. La prima edizione è stata nel 2019, è stato un successo, e quindi abbiamo continuato poi a mantenerla. E durante il Suburbia Summer Nightmare ci sarà una grande novità, quindi inaugureremo la novità di quest'anno, di cui non posso dire niente ancora, però assolutamente sarà una grande novità.
0: Un'ultima domanda, Sabrina, c'è il Summer Camp, è una cosa che mi ha colpito perché racconta un volto diverso poi del parco, no? Dal 15 giugno c'è questo piccolo universo estivo per bambini e ragazzi. La cosa interessante è che nasce da un'idea molto concreta di sostegno alla genitorialità e al benessere familiare. Quanto è importante oggi per una realtà grande come Mirabilandia non essere soltanto intrattenimento ma anche supporto alle famiglie in questo caso?
1: È importantissimo, partiamo, l'idea nasce per aiutare i nostri dipendenti, noi siamo una piccola città, arriviamo ad avere 850 dipendenti in stagione, quindi ogni tanto mi sento un po' un sindaco di una piccola città. Nasce proprio per venire incontro alle esigenze delle famiglie, alla genitorialità. L'estate è sempre un momento complicato, lo dico da mamma, perché comunque si hanno i figli e portali da una parte, portali dall'altra. Non si sa mai come fare, la scuola chiaramente finisce e avere la possibilità di potersi portare proprio figlio o i propri figli con sé a lavoro, sapere che sono in un ambiente sicuro, che si divertono, che hanno a disposizione due parchi come Mirabilandia e Mirabeach, secondo me è impagabile. E quindi nasce da questo, è stato un successo, è stata la prima edizione è stata l'anno scorso, la ripetiamo e viene aperta anche alle persone, ai ragazzi del territorio, quindi non solo dipendenti di Mirabilandia che hanno chiaramente un'agevolazione, perché nasce da quello e l'esigenza è quello di aiutare innanzitutto i dipendenti, ma viene fatto anche, viene allargato anche ai ragazzi del territorio, quindi famiglie anche che non lavorano a Mirabilandia potranno portare il loro figlio qui.
0: Allora, ringraziamo Sabrina Mangia, direttrice di Mirabilandia, per essere stata con noi. E allora sapete
1: grazie
0: cosa? Forse il bello dell'estate, Sabrina, non è solo andare in vacanza, ma anche costruire dei ricordi, no? Quelle giornate che ti restano addosso, gli amici e quelle sere che non vorresti mai terminare. Grazie a te, buona estate quindi e buon divertimento se troverai
1: grazie
0: il tempo. Grazie Sabrina, buona giornata.
1: Ciao, altrettanto.
2: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.

0: ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tu da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. Impronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
4: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La politica, nessun effetto referendum sulle elezioni amministrative. Nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne, il centrodestra tiene, vince a Venezia nonostante i sondaggi della vigilia lo dessero per sconfitto, e conquista anche un capoluogo di provincia, Reggio Calabria, che passa a destra dopo 12 anni. Il centrosinistra si deve accontentare della riconquista di Pistoia. Il campo progressista tiene Mantova e Prato. Servirà il ballottaggio per conoscere il nuovo sindaco di Arezzo. In bilico il risultato di Agrigento. Vittoria dei candidati del PD senza simbolo. De Luca vince a Salerno per la quinta volta. Anche oggi rimandiamo il crollo a domani, esulta la premier Meloni. Salvini parla di un centrodestra che avanza. Dal PD Schlein difende la competitività del modello unitario progressista e rivendica: siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche.
1: Non si sblocca lo stallo sull'Iran, anche se il segretario di Stato USA Marco Rubio è ottimista. La pace con Teheran è ancora possibile, dice, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Un portavoce di alto livello delle forze armate iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. 12 morti nel sud Libano dopo l'ennesimo attacco di Israele. Intanto il presidente iraniano dispone il ripristino della connessione a internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
2: La cronaca: 14 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Bari, in collaborazione con l'autorità giudiziaria di Tirana, sull'omicidio di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile 2025. È ritrovato cadavere 4 giorni dopo in un rudere delle campagne del nord barese, e su un gruppo organizzato con sede a Tirana, dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante dall'Italia all'Albania. 1 è ai domiciliari, 3 sono stati sottoposti all'obbligo di firma e gli altri in carcere.
1: Spaccio di droga, estorsioni a imprenditori impegnati in appalti pubblici estese, i raid intimidatori, è quanto la squadra mobile di Napoli e il commissariato di Afragola, al termine di indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia, contestano a 12 persone ritenute legate al gruppo malavitoso dei Di Micco di Caivano.
2: In Italia il prezzo medio del gasolio è salito in 10 anni del 75,5%, contro una media europea del 69,2%, mentre la benzina costa il 38% in più rispetto al 2016, al netto degli sconti sulle accise disposti dal governo per far fronte all'emergenza in Medio Oriente. E quanto segnala il Codacons, i rincari maggiori in Lituania e Lettonia, mentre Malta, grazie ai prezzi amministrati dallo Stato, è l'unico paese dove i prezzi sono rimasti quasi fermi.
1: L'estate ancora non è iniziata, ma è già emergenza caldo. Nel primo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, sulla base dei dati di 27 città con previsioni a 28, 48 e 72 ore, si parte già con i primi bollini gialli e arancioni in un crescendo che vede domani come il giorno più caldo, con 15 città in allerta arancione, ma l'AFA comincerà a mordere già da oggi con i primi bollini arancioni previsti per 12 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Ed eccolo qua il pezzo, la collaborazione tra Madonna e Sabrina Carpenter insieme, ve lo stiamo passando da qualche tempo, si chiama Bring Your Love. È il passaggio di testimone, diciamolo, tra due rockstar, e quando Madonna ha iniziato a scuotere quelle che sono le fondamenta del mondo del pop e anche a indignare l'opinione pubblica, Sabrina Carpenter non era ancora nata, ricordiamo, e 40 anni dopo quelli che separano le due cantanti, 40 anni che ascoltando Bring Your Love sembrano non esistere, non vi sembra? Madonna ha scelto la sua erede e l'ha incoronata sul main stage del Coachella, che questo festival straordinario, e l'ha voluta al suo fianco nei mesi che accompagneranno lei e i suoi fan verso Confessions on a Dance Floor 2, quindi il secondo in uscita il prossimo 33 luglio, giusto il 3 luglio, prodotto da Madonna e Stuart Price. Bring Your Love è questo pezzo che avete ascoltato, come dire, tra i credits del brano troviamo anche la firma di due italiani, questo è un grande piacere. Basso e batteria realizzati da Marco e Giampaolo Parisi, il duo di producer italiani noto come Parisi, vincitore di un Grammy Award e ospite anche uno degli appuntamenti del Meet Morning Club. Bene, detto questo, a proposito di producer, volevo farvi ascoltare due producer molto famosi in Italia. Si occupano, fanno questo viaggio, logisticamente si spostano da una voce all'altra. Vi ricordate Takagi e Ketra, da Risa con l'esercito del selfie a Tommaso Paradiso e Elisa con Da Sola? Poi c'era Sean Kingston con Giusy Ferreri, Amore Capoeira. Poi c'era La Luna e La Gatta, che ascoltiamo questa mattina insieme con Takagi e Ketra, insieme con i personaggi che hanno interpretato questo pezzo: Tommaso Paradiso, Calcutta e Jovanotti. La Luna e La Gatta,

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Giorgia, insieme il pezzo era Come saprei.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Parma, sono Giorgia e vi mando un saluto fortissimo, ciao.
0: E allora, come sapremmo, come vorremmo tornare non solo musicalmente ma proprio fisicamente negli anni Ottanta? Non è nostalgia, non è malinconia, è proprio desiderio forte, passione. E allora c'erano loro.

0: La musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Avete ascoltato i...
3: No.
2: Ga...
3: No, forse non ci siamo. I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
4: Allora, noi ci salutiamo qua, giusto il tempo di questo pezzo, poi sarà l'ora esatta, puntuale al secondo con le 11, insieme per poi trovare l'informazione locale con 12 TV Parma. E vi ricordo alle 11.45 torna Matteo Scipioni con GazzettaDiParma.it, gli aggiornamenti del sito della Gazzetta. Detto questo, ci salutiamo qui, come sempre l'appuntamento con me è per questa notte alle 22 con Cili, come ogni notte senza giorni e notti di pausa, oppure domani mattina alle 9 come sempre. Vi aspetto, ciao!

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 11:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Martedì 26 maggio, buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. L'aggressione ai due docenti dell'ITIS al Parco Falcone Borsellino. Si stringe il cerchio delle indagini da parte della polizia in vista a provvedimenti a carico degli studenti autori delle violenze. Nelle prossime ore saranno sentiti i ragazzi coinvolti che incorreranno anche nelle sanzioni dell'autorità scolastica. I responsabili sono 3, 2 sedicenni e un quindicenne. I carabinieri hanno intimato l'alta ad un automobilista sessantenne che stava compiendo manovre azzardate e pericolose per gli altri utenti della strada in via Emilia Ovest. L'uomo aveva un tasso alcolemico oltre 3 volte superiore al limite di legge, in auto aveva anche dosi di cocaina. Oltre alla denuncia, per l'uomo è scattato il ritiro della patente con il sequestro dell'auto. Le elezioni amministrative nel Parmense. Pellegrino, nuovo sindaco, e Fabio Moroni, eletto con il 90,08%, niente da fare per gli altri candidati: Marco Tarelli, Giovanni Miradosa, Caterina Salatini. A Palanzano, successo di Silvia Franzini con il 45% dei voti, sconfitta per Emanuela Mariotti e Marinella Vicini. La regione Emilia-Romagna chiederà ufficialmente a Rete Ferroviaria Italiana di inserire una nuova fermata ferroviaria nell'area industriale Spippe sulla linea Parma-Brescia tra le opere di interesse regionale. Lo ha annunciato l'assessore alla mobilità Gianluca Borghi. Ora invece l'ondata di caldo che sta interessando anche Parma. Ieri la massima ha toccato quota 34,7 gradi, raggiunto il secondo posto nella graduatoria storica delle temperature. Il record di 37,5 gradi era il maggio del 2009, potrebbe essere battuto domani quando è prevista un'ulteriore impennata di calore. Aperta stamane alle fiere di Parma SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, organizzata da Messe Frankfurt Italia. Si tratta della 15ª edizione della rassegna, organizzata su 6 padiglioni tra esposizione tecnologica, digital district, oltre all'area dedicata ai percorsi tematici. Chiudiamo con il calcio. Chiuso il campionato di Serie A, ora il Parma pensa al futuro. Il tema principale riguarda il futuro di Carlos Cuesta, in vista un vertice con la società, possibile una decisione già nella giornata di domani. È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
9: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca, un litigio improvviso in casa, poi il dramma familiare. Intorno alle 8.30 di questa mattina a Napoli, un dodicenne del Rione Sanità è stato accoltellato e ora è ricoverato all'ospedale dei Pellegrini in prognosi riservata. Dalle prime indagini è emerso che a vibrargli i due fendenti al polmone sinistro potrebbe essere stato il padre, il quale si è poi ferito gravemente colpendosi con lo stesso coltello alla gola e al volto. La moglie è intervenuta per difendere il figlio, è stata anch'essa ferita a una mano.
1: La politica all'indomani delle elezioni comunali, si tracciano i bilanci definitivi. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta. Si conferma a Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord. Il centro-sinistra vince tra gli altri a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. Sono diverse le città che andranno al ballottaggio, tra cui Agrigento e Arezzo. L'affluenza è stata del 60,06%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti, quando era stata del 64,9%.
2: Gli esteri, la tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. Gli USA attaccano siti missilistici e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Teheran replica minacciando azioni contro le basi americane nella regione, in un quadro che rischia di compromettere i negoziati per porre fine alla guerra. Dopo i raid, ecco il messaggio di Mojtaba Khamenei. I paesi del Golfo non fungeranno più da scudo per basi militari americane, ha detto la guida suprema dell'Iran. Qualsiasi nuova aggressione contro Teheran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre la regione, ha incalzato il portavoce delle forze armate iraniane. Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro, ribadisce intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio.
1: Gli Stati Uniti sono pronti a fare il possibile per mettere fine alla guerra in Ucraina, lo ha detto il segretario di Stato USA Marco Rubio, a cui il ministro degli esteri russo Lavrov aveva detto di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev. L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili. La difesa aerea ucraina è la nostra priorità, scrive intanto su X il presidente ucraino Zelensky.
2: Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il nord del Cile, con epicentro a circa 20 km a nord-est di Calama, nella regione di Antofagasta. La scossa, registrata alle 17.53 ora locale, è stata avvertita in almeno 4 regioni del paese. Le autorità hanno escluso il rischio di uno tsunami sulle coste.
1: L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di EasyJet Airline Company Limited per pratica commerciale scorretta. Secondo l'autorità garante, la società avrebbe articolato una procedura di acquisto online di servizi accessori di trasporto, proponendo come opzione di default l'acquisto cumulativo di entrambe le tratte, anche quando non effettivamente interessato.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Parma, la radio siamo noi. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
1: Notizie dalla redazione di Gazzettadiparma.it. I carabinieri di Fidenza hanno arrestato un 25enne e un 31enne, entrambi originari dell'Est Europa e residenti fuori regione. Dopo le indagini sono accusati, in concorso tra loro, del furto aggravato di capi d'abbigliamento griffati ai danni di due punti vendita all'interno di un centro commerciale della zona. L'intervento di una pattuglia è scattato nel tardo pomeriggio del 24 maggio dopo la segnalazione al 112 da parte del personale di vigilanza del polo commerciale. Gli addetti alla sicurezza, dopo l'attivazione del sistema antitaccheggio di un negozio, i carabinieri sul posto hanno individuato le due persone che nel frattempo erano già state avvicinate dalle guardie giurate mentre stavano per allontanarsi a bordo di un'auto. Sono stati appunto identificati e poi arrestati. Il furto si tratta complessivamente di capi d'abbigliamento per 2.000 euro. Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Parma hanno intensificato l'attività di presidio del territorio con un articolato dispositivo di controllo in sinergia tra le pattuglie della sezione radiomobile e militari della stazione di San Pancrazio, Sorbolo, Mezzani, Laghirane e Monticelli. Controllate 77 persone e 29 veicoli. Questa è tutta la linea alla regia.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Martedì 26 maggio, buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. L'aggressione ai due docenti dell'ITIS al Parco Falcone Borsellino. Si stringe il cerchio delle indagini da parte della polizia in vista a provvedimenti a carico degli studenti autori delle violenze. Nelle prossime ore saranno sentiti i ragazzi coinvolti che incorreranno anche nelle sanzioni dell'autorità scolastica. I responsabili sono 3, 2 sedicenni e un quindicenne. I carabinieri hanno intimato l'alta ad un automobilista sessantenne che stava compiendo manovre azzardate e pericolose per gli altri utenti della strada in via Emilia Ovest. L'uomo aveva un tasso alcolemico oltre 3 volte superiore al limite di legge, in auto aveva anche dosi di cocaina. Oltre alla denuncia, per l'uomo è scattato il ritiro della patente con il sequestro dell'auto. Le elezioni amministrative nel Parmense. A Pellegrino, nuovo sindaco è Fabio Moroni, eletto con il 90,08%, niente da fare per gli altri candidati: Marco Tarelli, Giovanni Miradosa, Caterina Salatini. A Palanzano, successo di Silvia Franzini con il 45% dei voti, sconfitta per Emanuela Mariotti e Marinella Vicini. La regione Emilia-Romagna chiederà ufficialmente a Rete Ferroviaria Italiana di inserire una nuova fermata ferroviaria nell'area industriale SPIP sulla linea Parma-Brescia tra le opere di interesse regionale. Lo ha annunciato l'assessore alla mobilità Gianluca Borghi. Ora invece l'ondata di caldo che sta interessando anche Parma. Ieri la massima ha toccato quota 34,7 gradi. Raggiunto il secondo posto nella graduatoria storica delle temperature, il record di 37,5 gradi era il maggio del 2009, potrebbe essere battuto domani quando è prevista un'ulteriore impennata di calore. Aperta stamane alle fiere di Parma SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, organizzata da Messe Frankfurt Italia. Si tratta della 15ª edizione della rassegna, organizzata su 6 padiglioni tra esposizione tecnologica, Digital District, oltre all'area dedicata ai percorsi tematici. Chiudiamo con il calcio. Chiuso il campionato di Serie A, ora il Parma pensa al futuro. Il tema principale riguarda il futuro di Carlos Cuesta, in vista un vertice con la società, possibile una decisione già nella giornata di domani. È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la politica. 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappa Reggio Calabria e Crotone. Ironica la premier Meloni, anche questa volta il nostro crollo è stato rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Cataino De Luca. Il centro-sinistra si riconferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno, con De Luca sindaco per la quinta volta, e si prende Avellino, Enne e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
1: Al via al centro congressi La Nuvola di Roma, l'assemblea generale di Confindustria. Presenti anche il capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Noi imprenditori chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità, fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, dice il presidente Emanuele Orsini. Queste scelte, aggiunge, sono le fondamenta per tornare a una crescita del 2% l'anno, che non è solo necessaria ma possibile. E ancora, identifichiamo i 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito. Un terzo della crescita, un terzo alla sanità, un terzo alla scuola.
2: La cronaca: un 12enne è stato ferito a Napoli nel quartiere Sanità con 2 coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest'ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata.
1: Gli esteri: ora la tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, afferma la guida suprema Mojidapa Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone USA che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Teheran replica: una qualsiasi nuova aggressione contro avrà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Riprendono intanto gli attacchi dell'IDF in Libano, 12 morti.
2: Le temperature record che interessano in questi giorni la Francia avrebbero già causato 7 morti, secondo la portavoce del governo. Sono decessi legati direttamente o indirettamente al caldo, ha dichiarato. Fonti vicine alla portavoce precisano che 5 persone sarebbero annegate, 2 sarebbero invece decedute mentre facevano sport a Parigi e nell'Interland di Lione.
1: Turismo in crescita in Italia nel primo trimestre del 2026, registrato un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è trainata soprattutto dalla componente straniera, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più rilevante del turismo internazionale. È quanto emerge da una nota statistica flash dell'Istat, secondo cui nel primo trimestre 2026 gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi e 71,6 milioni di presenze turistiche. Marzo è il mese più turistico del trimestre.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 12 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. 7 persone denunciate, 77 controllate, oltre ad una trentina di veicoli. In campo un imponente dispositivo di controllo del territorio da parte dei carabinieri. Nel quartiere Pablo è finito nei guai un 28enne senza fissa dimora con precedenti. Era in possesso di un coltello da 17 centimetri. Bloccato anche un 30enne magrebino. Aveva un martello frangivetro dotato di una lama di 18 centimetri. Irregolare con un provvedimento di espulsione per lui. Una doppia denuncia. 3 invece le persone che hanno violato il divieto di stazionamento e di ritorno a Parma. Si tratta di un 26enne straniero controllato in Via Verdi e di un 45enne magrebino sorpreso a San Leonardo. In Via Trento un 42enne straniero è stato sorpreso in violazione dell'ordinanza prefettizia relativa alle zone rosse. Un 52enne italiano sorpreso alla guida in via Emilia Est con un elevato tasso alcolemico, ritiro della patente, sequestro del veicolo, denuncia in procura. I carabinieri di Fidenza hanno invece arrestato in un centro commerciale 2 ladri dell'est Europa, un 25enne e un 31enne in trasferta nel Parmense per fare furti. Gli uomini dell'arma hanno recuperato nel bagagliaio dell'auto un potente magnete ed un uncino metallico utilizzati dai malviventi per rimuovere le placche antitaccheggio dei capi di abbigliamento. Voltiamo pagina, alle 21 ultima puntata stagionale di Parma Europa su 12 TV Parma, confronto a più voci che sarà inizialmente dedicato ai fatti del parco Falcone Borsellino con i 2 docenti dell'ITIS aggrediti da alcuni giovani, poi spazio ad un bilancio dei 4 anni di governo della città con anche un'intervista al sindaco Michele Guerra, ospiti in studio e in collegamento esterno nell'anteprima l'intervista con l'assessore Gianluca Borghi. Ora l'ondata di caldo che sta interessando anche Parma, ieri la massima è arrivata a 34,7 gradi, raggiunto il secondo posto nella graduatoria storica delle temperature. Il record di 37,5 gradi potrebbe essere superato domani. Aperta alle fiere di Parma SPS Italia, la fiera dell'automazione del digitale per l'industria intelligente, digitabile, sostenibile, organizzata da Messe Frankfurt Italia. Si tratta della 15ª edizione della rassegna organizzata su 6 padiglioni. Chiudiamo con il calcio, campionato finito. Ora tutti gli occhi in casa Parma sono puntati su Carlos Cuesta. I colloqui del tecnico con il club sono in corso. Cuesta è ambizioso, vuole crescere, per questo chiede precise garanzie tecniche. Giorni se non ore decisive. L'eventuale cambio in panchina non dovrebbe influenzare il valzer degli allenatori di Serie A già in pieno svolgimento. Ora la primavera del Parma ha centrato un traguardo storico che premia la qualità dei ragazzi di Corrent, ma anche il lavoro della società nel settore giovanile. Il 2-1 sul Cesena vale l'accesso alla finalissima scudetto dei crociati. Con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
7: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
4: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
5: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un pomeriggio dalla redazione.
2: Tragedia in Belgio, dove uno scuolabus è stato travolto da un treno passeggeri in corsa a Bogenhout nelle Fiandre orientali. A bordo c'erano 7 ragazzi delle scuole superiori, oltre all'autista e un supervisore. L'impatto è stato devastante e avrebbe causato diverse vittime. Secondo una prima stima sarebbero 4. Si tratterebbe di 2 minori e dei 2 adulti che si trovavano con loro. Diversi anche i feriti, tutti e 3 i passeggeri del minivan. Uno di loro sarebbe stato rianimato, un altro è gravissimo. Oggi l'Europa è in lutto, il messaggio della Presidente della Commissione Europea, von der Leyen.
1: La politica, 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 a candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappa Reggio Calabria e Crotone. Ironica la Premier Meloni, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Teno De Luca. Il centro-sinistra si riconferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno con De Luca sindaco per la quinta volta e si prende Avellino, Enna e Pistoia. A ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
2: Un patto in 5 punti da condividere con tutte le parti politiche per tornare ad una crescita del 2%. 5 leve a partire dal nodo energia. Il caro bollette è ormai una vera e propria minaccia esistenziale per le imprese. Così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini all'assemblea annuale a Roma. Liberiamo 20 miliardi per scuola, sanità e crescita, il suo appello. Poi punta il dito sull'Europa. Cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Il leader degli imprenditori si dice preoccupato per le scelte di Bruxelles, che non ha chiaro il concetto di competitività.
1: La tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, afferma la guida suprema Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone USA che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Teheran replica: una qualsiasi nuova aggressione contro avrà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Riprendono intanto gli attacchi dell'IDF in Libano, 12 i morti.
2: Ora a Napoli è stato arrestato il padre del ragazzino di 12 anni pugnalato questa mattina al Rione Sanità. L'uomo avrebbe pugnalato 2 volte il bimbo davanti alla mamma e alle 2 sorelle di 10 e 16 anni. Lo avrebbe colpito prima alle spalle e poi al petto. L'uomo, 35 anni, sarebbe un tossicodipendente con disagio psichico. Non si esclude che l'aggressione sia scattata per una crisi di astinenza. Dopo aver assalito il figlio avrebbe rivolto il coltello contro se stesso, tagliandosi la gola, il volto e i polsi. Ferita anche la mamma, che ha riportato un taglio alla mano.
1: Il tennis, altri 4 azzurri in campo nella terza giornata del Roland Garros. A chiudere sarà Jannik Sinner alle 20:15 sul centrale contro Trabeau. In campo in questi minuti Matteo Arnaldi, che sfida Griekspoor, numero 29 del tabellone. Luciano Darderi se la vedrà con Hofner. Per le 16 circa dovrebbe toccare invece a Elisabetta Cocciaretto, che sfiderà come terzo incontro sul campo 13 la qualificata Alina Korneva, russa giovanissima.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 13 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. 7 persone denunciate, 77 controllate, oltre ad una trentina di veicoli. In campo un imponente dispositivo di controllo del territorio da parte dei carabinieri. Nel quartiere Pablo è finito nei guai un 28enne senza fissa dimora con precedenti. Era in possesso di un coltello da 17 centimetri. Bloccato anche un 30enne magrebino. Aveva un martello frangivetro dotato di una lama di 18 centimetri. Irregolare con un provvedimento di espulsione per lui. Una doppia denuncia. 3 invece le persone che hanno violato il divieto di stazionamento e di ritorno a Parma. Si tratta di un 26enne straniero controllato in Via Verdi e di un 45enne magrebino sorpreso a San Leonardo. In Via Trento un 42enne straniero è stato sorpreso in violazione dell'ordinanza prefettizia relativa alle zone rosse. Un 52enne italiano sorpreso alla guida in via Emilia Est con un elevato tasso alcolemico, ritiro della patente, sequestro del veicolo, denuncia in procura. I carabinieri di Fidenza hanno invece arrestato in un centro commerciale 2 ladri dell'est Europa, un 25enne e un 31enne in trasferta nel Parmense per fare furti. Gli uomini dell'arma hanno recuperato nel bagagliaio dell'auto un potente magnete ed un uncino metallico utilizzati dai malviventi per rimuovere le placche antitaccheggio dei capi di abbigliamento. Voltiamo pagina. Alle 21, ultima puntata stagionale di Parma Europa su 12 TV Parma, confronto a più voci che sarà inizialmente dedicato ai fatti del Parco Falcone Borsellino con i 2 docenti dell'ITIS aggrediti da alcuni giovani. Poi spazio ad un bilancio dei 4 anni di governo della città con anche un'intervista al sindaco Michele Guerra. Ospiti in studio e in collegamento esterno, nell'anteprima l'intervista con l'assessore Gianluca Borghi. Ora l'ondata di caldo che sta interessando anche Parma. Ieri la massima è arrivata a 34,7 gradi, raggiunto il secondo posto nella graduatoria storica delle temperature. Il record di 37,5 gradi potrebbe essere superato domani. Aperta alle fiere di Parma SPS Italia, la fiera dell'automazione del digitale per l'industria intelligente, digitabile, sostenibile, organizzata da Messe Frankfurt Italia. Si tratta della 15ª edizione della rassegna, organizzata su 6 padiglioni. Chiudiamo con il calcio, campionato finito. Ora tutti gli occhi in casa Parma sono puntati su Carlos Cuesta. I colloqui del tecnico con il club sono in corso. Cuesta è ambizioso, vuole crescere, per questo chiede precise garanzie tecniche, giorni se non ore decisive. L'eventuale cambio in panchina non dovrebbe influenzare il valzer degli allenatori di Serie A già in pieno svolgimento. Ora la primavera del Parma ha centrato un traguardo storico che premia la qualità dei ragazzi di Corrent, ma anche il lavoro della società nel settore giovanile. 2-1 sul Cesena vale l'accesso alla finalissima Scudetto dei Crociati. Con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. Altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

0: fine.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Al via questa mattina l'Assemblea Generale di Confindustria, ospitata al Centro Congressi La Nuvola di Roma. Presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni. Introdurre l'argomento e ribadire l'importanza dell'evento era stato però domenica scorsa in occasione del Festival di Trento il leader degli industriali Emanuele Orsini. Serve unirsi, aveva detto, precisando quanto sia delicato il momento in Europa. Sulla difesa non ho mai cambiato idea, so quanto il tema sia impopolare, ma un leader serio deve dire la verità. Se non ti sai difendere lo pagherai in termini di autonomia, ha detto invece tra le altre cose la Premier Giorgia Meloni nel suo intervento.
2: 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici, 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappareggio Calabria e Crotone. Ironica la presidente del Consiglio, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Cheteno De Luca. Il centro-sinistra si conferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno con De Luca sindaco per la quinta volta e si prende Avellino, Enna e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
3: Incidente mortale in Belgio a Buggenhout, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Il ministro dei trasporti belga ha parlato di almeno 4 vittime, di cui 2 adolescenti. Sarebbero morti anche l'autista del bus e un adulto che accompagnava gli studenti. Le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere chiarite, ma secondo le prime informazioni il passaggio a livello era chiuso al momento dell'impatto. Oggi l'Europa è in lutto col Belgio, il messaggio su X della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
2: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese. Secondo il comando centrale americano, gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione a internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
3: Allerta caldo in Europa con un clima gestivo che si avvicina ai gradi che in genere ci sono a luglio. Temperature record interessano in questi giorni la Francia, dove avrebbero già causato 7 vittime secondo la portavoce del governo. Ondata di caldo anche in Gran Bretagna, ieri raggiunto un altro primato col giorno di maggio più caldo, e ovviamente anche da noi in Italia.
2: Il calcio, il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, sarebbe lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. L'obiettivo è trovare un'intesa economica col numero uno dei campani, che ha deciso di puntare sull'ex Spezia e Fiorentina per iniziare il nuovo ciclo. La principale alternativa italiana resta quella di Massimiliano Allegri, che ieri si è separato dal Milan dopo appena una stagione.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata

0: le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: I cannot...

0: L'ora esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. 7 persone denunciate, 77 controllate, oltre ad una trentina di veicoli. In campo un imponente dispositivo di controllo del territorio da parte dei carabinieri. Nel quartiere Pablo è finito nei guai un 28enne senza fissa dimora con precedenti, era in possesso di un coltello da 17 centimetri, bloccato anche un 30enne magrebino, aveva un martello frangivetro dotato di una lama di 18 centimetri. Irregolare con un provvedimento di espulsione, per lui una doppia denuncia. 3 invece le persone che hanno violato il divieto di stazionamento e di ritorno a Parma. Si tratta di un 26enne straniero controllato in Via Verdi e di un 45enne magrebino sorpreso a San Leonardo. In Via Trento un 42enne straniero è stato sorpreso in violazione dell'ordinanza prefettizia relativa alle zone rosse. Un 52enne italiano sorpreso alla guida in via Emilia Est con un elevato tasso alcolemico, ritiro della patente, sequestro del veicolo, denuncia in procura. I carabinieri di Fidenza hanno invece arrestato in un centro commerciale due ladri dell'est Europa, un 25enne e un 31enne in trasferta nel Parmense per fare furti. Gli uomini dell'arma hanno recuperato nel bagagliaio dell'auto un potente magnete ed un uncino metallico utilizzati dai malviventi per rimuovere le placche antitaccheggio dei capi di abbigliamento. Voltiamo pagina, alle 21 ultima puntata stagionale di Parma Europa su 12 TV Parma, confronto a più voci che sarà inizialmente dedicato ai fatti del parco Falcone Borsellino con i due docenti dell'ITIS aggrediti da alcuni giovani, poi spazio ad un bilancio dei 4 anni di governo della città con anche l'intervista al sindaco Michele Guerra. Ospiti in studio e in collegamento esterno, nell'anteprima l'intervista con l'assessore Gianluca Borghi. Ora l'ondata di caldo che sta interessando anche Parma, ieri la massima è arrivata a 34,7 gradi, raggiunto il secondo posto nella graduatoria storica delle temperature, il record di 37,5 gradi potrebbe essere superato domani. Aperta alle fiere di Parma SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale per l'industria intelligente, digitabile, sostenibile, organizzata da Messe Frankfurt Italia. Si tratta della 15ª edizione della rassegna organizzata su 6 padiglioni. Chiudiamo con il calcio, campionato finito. Ora tutti gli occhi in casa Parma sono puntati su Carlos Cuesta. I colloqui del tecnico con il club sono in corso. Cuesta è ambizioso, vuole crescere, per questo chiede precise garanzie tecniche. Giorni se non ore decisive. L'eventuale cambio in panchina non dovrebbe influenzare il valzer degli allenatori di Serie A già in pieno svolgimento. Ora la primavera del Parma ha centrato un traguardo storico che premia la qualità dei ragazzi di Corrent, ma anche il lavoro della società nel settore giovanile. Il 2-1 sul Cesena vale l'accesso alla finalissima Scudetto dei Crociati. Con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
9: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
10: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
11: Cap Service a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
12: Radio Parma. Su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
13: Una pausetta ad inizio settimana, ma rieccoci qui, è martedì ed è il 26 di maggio, che caldo, lo so, lo dicono tutti, manca poco all'estate, ma c'è già il caldo praticamente di metà luglio e agosto. Forza, forza, fate uno sforzo, che tanto il caldo non dura per tutto l'anno, ci sono tanti modi per fronteggiarlo e uno ve lo possiamo regalare noi con la musica, cercando di restare freschi, ma anche con le notizie e con gli ospiti. Oggi a Newsroom, tra poco più di mezz'ora, alle 15.30, subito dopo le news, avremo il piacerissimo di risentire Luca Perasi. Luca Perasi, il massimo esperto a livello europeo, soprattutto in Italia, noi lo conosciamo per questo, su Paul McCartney, perché Luca Perasi interverrà. Beh, intanto ha pubblicato da poco un libro nuovo proprio su Paul McCartney, ma non è un libro didascalico, non è un libro super specifico come quelli che ha pubblicato finora, è un libro molto carino, è piccolino, sono stranamente poche pagine, neanche 200, su come Paul McCartney costruisce la sua musica, cioè la canzone pop come forma d'arte. Ci sono molte molte cose interessanti, naturalmente se l'argomento è di vostro piacimento, e penso di sì. Poi parleremo anche dell'album nuovo di McCartney, lo so, quando esce un disco nuovo di Paul McCartney è comunque un evento, e non solo per i fans dei Beatles o suoi, ma in generale per capire come quest'uomo che sta andando verso gli 84 anni abbia ancora molto da dire. E siccome Luca Perasi ha già sentito l'album in anteprima, ci faremo spiegare un po' di quello che sentiremo a partire da venerdì, perché The Boys of Dungeon Lanes, appunto questo è il titolo del nuovo lavoro di Sir Paul McCartney, uscirà il 28, quindi ci siamo quasi. E poi tutte le altre notizie, i compleanni e le canzoni nuove. Ecco, vedi, ho già perso la voce. Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, scusa, lo sento, si intitola così.

0: Seasons, 30 Seconds to Mars. Allora, vogliamo cominciare con i compleanni? Cominciamo con i compleanni. Oggi, martedì 26 maggio, compie gli anni una delle donne, musicalmente parlando, che io adoro di più in assoluto, e sto parlando di Stevie Nicks. Stevie Nicks, prima con il Fleetwood Mac, poi una discretissima e dignitosissima carriera solista, collaborazioni. È nata oggi, nel 1948, a Phoenix in Arizona, e noi la riascoltiamo non con una canzone da Rumors, perché sarebbe troppo facile, e neanche con una delle sue canzoni soliste, ci sarebbe l'imbarazzo della scelta. La ascoltiamo con Sarah, con i Fleetwood Mac.
1: Wait a minute, baby.
0: 78 anni per lei oggi.
1: Stay.

che bello il programma di La Prima Estate. Stavo dando un'occhiata alla lista degli artisti, delle band che si esibiranno questo festival bellissimo, un festival relativamente giovane, La Prima Estate, che si trova, che si svolge al Lido di Camaiore, e guardavo anche che i pass per tutti e tre i giorni sono tutti sold out, accidenti, però insomma tra i nomi a partire dal 19 giugno vedo Jack White, vedo Richard Ashcroft con i Ramona Flowers, ci sono alcuni giorni dove le band che si esibiscono, che noi conosciamo, non famosissimissime ma comunque molto molto valide, sono 3-4, quindi insomma il costo dei biglietti è anche assolutamente giustificato. Il 21 giugno per esempio vedo Richard Ashcroft, e in una delle sere più belle per il mio gusto personale, naturalmente, il 27 giugno, ma avremo modo di parlarne, ci saranno i Gorillaz, Nation of Language, Don West e anche i Wolf Alice. Il programma è già online sul sito laprimaestate.it e insomma nella stessa serata dei Gorillaz anche Wolf Alice, che a noi piacciono veramente molto molto molto molto e che riascoltiamo. Sì, questa è una canzone che ancora non riusciamo ad abbandonare, l'ascoltiamo praticamente un giorno sì, si chiama Just Two Girls.

ancora più tardi del prima estate festival, perché poi ci sono tante opzioni, è bello, si fa in giugno, è già tempo di estate, vacanze, e ci sono, oltre a naturalmente i concerti, anche tante altre belle cose da fare. Allora, dicevamo, dopo le notizie con noi ci sarà Luca Perasi, ci parlerà del nuovo album di Paul McCartney e anche di tante altre cose. Paul McCartney che ci accompagnerà sino alle Newsday We Left Behind. Okay.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Al via Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
3: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
1: All'indomani delle comunali si tracciano i bilanci definitivi. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno con la vittoria di Francesco Cannizzaro dopo il commissariamento, e tiene Venezia con l'assessore uscente Simone Venturini, che diventa sindaco. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Si conferma Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. Il centrosinistra vince tra gli altri a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. L'affluenza è stata al 60,06%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti.
2: Medio Oriente e i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema Mostafa Khamenei nel suo messaggio riportato dall'agenzia iraniana Tasnim. I Pasdaran intanto affermano di aver abbattuto un drone americano che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro.
1: Incidente mortale in Belgio a Bagenoot, dove uno scuolabus con a bordo 9 persone è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Le vittime sono il conducente del minibus di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 anni e due ragazzi di 15 e 12 anni. I giovani a bordo del mezzo frequentavano un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico.
2: Un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone questa mattina a Napoli. A colpirlo è stato il padre, che poi ha tentato di togliersi la vita prima di essere arrestato. L'uomo, forse in preda a una crisi di astinenza, ha inferto una prima coltellata di spalle al polmone del figlio, poi ha colpito una seconda volta il ragazzo davanti alle altre 2 figlie di 10 e 16 anni. In un momento di lucidità si è poi accorto del gesto compiuto e ha rivolto il coltello verso se stesso, procurandosi delle ferite.
1: Siamo al calcio. Il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Allegri, e Iraola sembra al momento in pole per la panchina rossonera. Dopo quello delle scorse settimane, il Milan avrebbe in programma un altro incontro a Londra con l'allenatore basco del Bournemouth. Intanto Tare ha lasciato casa Milan portando via le sue cose, mentre Cardinale è tornato a New York.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Manca poco, mancano pochi giorni e arriverà il nuovo album di Sir Paul McCartney. E come vi abbiamo annunciato, prima abbiamo sentito il singolo che ha anticipato, il primo singolo che ha anticipato e che anticipa l'uscita. E come abbiamo detto, ne vogliamo parlare con Luca Perasi, universalmente riconosciuto come uno dei massimi esperti mondiali della carriera solista di Paul McCartney. Luca Perasi che ci fa questo regalo perché è veramente inseguito da chiunque ne voglia sapere di più su questo album. Per averci concesso un po' di tempo. Luca, bentornato sulle nostre frequenze, ciao.
1: Ciao Simonetta, grazie mille a te, ne parlo molto, molto volentieri, sono a disposizione, insomma, visto che l'ho ascoltato in anteprima,
0: esatto,
1: cosa posso dire.
0: Esatto, ma ci arriveremo. Prima volevo avvertire tutti i fans, ma non solo, perché qui si tratta di un libro che è l'ultimo che hai scritto, che non è solamente per i fans di McCartney, per gli appassionati dei Beatles, è un libro che spiega molto molto bene come Paul McCartney costruisce la sua musica, cioè, come dice il titolo, la canzone pop come forma d'arte, un libro che io ho divorato credo in 20 minuti, proprio non ci ho messo molto, dove ci sono aspetti della musica di McCartney che non sempre vengono trattati, perché a livello insomma normale, non fanatico come me, che io sono proprio malata come me e molti altri, non spiega solamente le canzoni, quello che significano, anche perché tu hai già scritto su questo con le recording sessions e con Music is Ideas, le storie dietro le canzoni, ma proprio la concezione musicale di Paul McCartney. Quindi è un libro che va bene volendo anche per i musicisti, e l'hai pubblicato proprio appena prima dell'uscita dell'album di McCartney. In questo caso, per il tuo libro Costruire la musica, la canzone pop come forma d'arte, da dove sei partito? Cos'è che non avevi ancora scritto?
1: Ma io volevo un approccio un po' diverso, come tu hai citato prima. Ho scritto quelli che in gergo definiamo reference book, quindi libri che contengono le storie dietro le canzoni, quindi molto, molto diciamo schematici da un certo punto di vista. Volevo invece l'approccio di un saggio, e ho pensato a questo libro, Costruire la musica, e ho pensato di partire dal McCartney ragazzino, da un aspetto umano, se vuoi, cioè che cosa lo ha spinto veramente verso la musica, e ci ho trovato i suoi genitori, perché la passione per la musica deriva in Paul prima dal papà, che comunque era musicista anche lui, quindi diciamo l'educazione musicale di Paul era quello che si ascoltava a casa. E poi c'è la spinta diciamo psicologica molto forte che arriva a Paul dopo la perdita della mamma, no? Come sappiamo, Paul perde la mamma che ha solo 14 anni, e quello è un momento di svolta. Quindi volevo indagare da dove prende le mosse McCartney per appassionarsi alla musica e vedere quale funzione poi nel corso della sua vita ha assegnato alla musica. Ho trattato anche degli aspetti, come dicevi tu, meno indagati. Ad esempio, mi sono concentrato un po' di più sulle liriche e ho identificato due tematiche. Una è quella delle canzoni autobiografiche, perché spesso si considera McCartney come un autore poco autobiografico, più portato magari a scrivere canzoni di fantasia. Invece unisce bene spunti autobiografici a fantasia, quindi bisogna essere bravi a cogliere poi che cosa è vero e che cosa è fantastico. E poi ho dedicato un altro capitolo alle canzoni che lui invece dedica a, come dire, agli emarginati della società, agli sfortunati, quindi personaggi non necessariamente brillanti o di successo. E lui riesce secondo me molto bene a tracciare dei ritratti. Naturalmente poi spiego anche come McCartney costruisce le sue canzoni, perché è vero, come dice il titolo, che la canzone pop è una forma d'arte. Non vorrei essere troppo romantico e ho evitato di esserlo nel libro e far credere alla gente che fare musica sia una cosa bellissima, che non richiede sforzo, richiede molto sforzo, anzi è una fatica, e questo volevo far capire.
0: Esatto. Quindi insomma, partendo dal Paul ragazzino, poi vedi che alla fine, io non so se questo, non so se questo è voluto, però tu parti dal Paul McCartney ragazzino e anche lui arriva al Paul McCartney ragazzino con The Boys of Dungeon Lane, fondamentalmente. Ma c'è un'altra cosa che mi ha veramente, mi ha fatto anche sorridere, cioè la tattica di Paul McCartney di fronte a musicisti che apparentemente non hanno nulla a che fare con lui, e qui siamo sulla musica classica, sul Liverpool Oratorio, ed è molto bello quell'aneddoto che racconti di lui che insomma si incontra con un arrangiatore importantissimo, musicista classico, e gli fa credere di non riuscire a concludere un certo passaggio della sinfonia.
1: Certo, beh sì, questo è il modo suo per dare più risalto al ruolo di queste persone che lui coinvolge, no? Quindi McCartney non ha studiato la musica, ce l'ha sempre detto, lo sappiamo, sì. Però oramai tutti i trucchi del mestiere li ha capiti, quindi non ha delle basi teoriche, ma ha capito come funziona, quindi benissimo in grado di sapere come entrare e uscire da una tonalità. Però a volte gli piace anche, come dico nel libro, accarezzare l'ego di questi arrangiatori virtuosi, se vuoi, quando si parla di strumentisti, e fargli credere che insomma lui non ci è arrivato, bisogna una mano. È una modalità per entrare in relazione, per creare una relazione migliore, ecco, penso che lo faccia in modo deliberato, sì.
0: Però c'è anche un altro aspetto di Paul McCartney compositore, quando lui spiega, e questo in 1-2-3 McCartney con Rick Rubin, lui insomma lo descrive, e quando Rick Rubin gli chiede come ha potuto realizzare certe canzoni, certe melodie, certi arrangiamenti senza conoscere la musica, Paul McCartney tranquillamente dice: c'era questo accordo, io poi ho aggiunto un altro accordo e da lì è venuta la musica. Cioè te la fa sembrare veramente facile. E tu
1: sai, da un certo punto di vista io gli credo anche, soprattutto quando era giovane, e queste successioni di accordi arrivavano sicuramente in modo spontaneo. Dopo naturalmente subentra l'esperienza, e quindi più avanti nel tempo non possiamo dire

0: di un mese, e lui ha blindato tutto il suo archivio. Mi vuoi spiegare meglio?
1: Ma quello che io ho saputo è che lui in questi anni, come sappiamo ne sono passati quasi sei dall'ultimo disco, ha sì lavorato su questo The Boys in Dungeon Lane con Andrew Watt, un po' spizzichi e bocconi, sono sei anni che sono incontrati diverse volte, poi però si è dedicato a sistemare un po' il suo archivio di pezzi inediti. Naturalmente McCartney è un compositore molto prolifico, ha lasciato inedite tantissime canzoni o tantissimi pezzettini di canzoni. Quello che ho saputo è che lui ha sovrainciso, inciso, sistemato tutti questi pezzi e quindi io colgo il fatto che lui abbia voluto sistemare questa materia perché non vuole che dopo la sua dipartita, noi speriamo
0: al più tardi possibile,
1: tempo,
0: certo,
1: nessuno ci metta le mani. Quindi io credo che McCartney renda bene, anche questo disco lo dimostra, suona quasi tutti gli strumenti McCartney,
0: sì,
1: a maggior ragione se si tratta di materiale d'epoca che magari verrà pubblicato postumo. Nessuno penso ci metterà le mani, come invece lui peraltro ha fatto sui brani di John, peraltro con con l'appoggio di Yoko. Ecco, però ecco, un'operazione così sul materiale di McCartney io non
0: si farà,
1: non si farà,
0: non si farà. E questo insomma ci fa ben sperare. Naturalmente ascolteremo queste canzoni, questo lavoro che lui ha blindato e ha lasciato il più tardi possibile, naturalmente, perché adesso dobbiamo ascoltare The Boys of Dungeon Lane, un battage pubblicitario, una campagna promozionale stupenda, addirittura coinvolgendo Google Earth, e poi tu insieme a pochi altri eletti sei stato invitato ormai già due settimane fa, credo, no? Ad ascoltare il disco in anteprima, un solo ascolto. Che idea ti sei fatto?
1: Hai detto bene, un solo ascolto. Rockola ha pubblicato la mia recensione qualche giorno fa, ce ne sarà una per Classic Rock. Non è facile con un ascolto. Io ho apprezzato maggiormente durante il primo ascolto le canzoni melodiche, la proposta melodica, quindi mi è sembrato che le ultime quattro canzoni più Days Left Behind, che già conosciamo, siano un po', siano le migliori, però questo è il mio gusto. È un disco dove c'è di tutto, c'è un McCartney sperimentatore di suoni, c'è un McCartney pop, anche se non così pop come in altri album. Un disco che non mi è parso troppo rifinito, voglio dire, arrangiato con tutti i crismi, però ecco, non l'ho trovato iperprodotto. Questa è la mia impressione al primo ascolto. Piacerà molto, credo, a tutti. Io naturalmente mi riservo di ascoltarlo meglio da venerdì, perché anche io sono nel limbo da due settimane. Vivo, diciamo, nel ricordo di quanto ho potuto capire alla sede dell'Universal, dove l'abbiamo ascoltato.
0: Però scusa,
1: è un disco molto vario.
0: Però scusa, Luca,
1: vario.
0: Questa è una cosa un po' crudele che hanno fatto quelli della Universal, cioè non puoi almeno regalate il disco e hanno messo anche l'embargo. Io questa cosa dell'embargo fino al 22 però non l'ho capita, cioè perché non avete potuto scrivere subito?
1: No, penso che fosse una cosa a livello internazionale.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: C'erano stati un paio di eventi
0: a Los Angeles.
1: A Los Angeles e a Londra, dove peraltro c'era anche Paul, e quindi le persone avevano potuto comunque parlare dell'evento.
0: Ma non del disco? Non del disco.
1: Ma sì, anche del disco in realtà, perché poi c'erano state delle mini recensioni, la canzone fa così, la canzone fa così, quindi in realtà ci siamo attenuti in ogni modo di buon grado all'embargo e va bene. Credo che sia fatto un po' per attirare maggiore attenzione possibile su questo evento, perché alla fine il nuovo disco di McCartney oggi rimane comunque un evento, come hai detto tu, con questo battage pubblicitario davvero

0: davvero imponente.
1: Ma poi assolutamente originale anche, cioè nessuno ci aveva pensato. I Rolling Stones, anche loro si inventano cose tutte le volte, però McCartney solitamente non è quello che crea l'hype, insomma, fino all'ultimo penultimo album. Sì, si sapeva, però una campagna pubblicitaria così con questa creatività ancora non l'avevamo vista. Hai detto che, questa è l'ultima domanda che ti faccio, poi ti lascio andare, perché hai molti impegni, hai detto che è un disco fondamentalmente, non dico grezzo, però non super prodotto. Lo dobbiamo al produttore Andrew Watt, che è noto per essere specialista nel produrre dischi di grandi rockstar già un po' avanti con gli anni?
0: Ma allora, Andrew Watt in un'intervista ha detto: mi sono messo a disposizione di McCartney. Io ho un po' la mano di Watt qua e là, la sento. Sì. Ha comunque confermato cinque pezzi, o comunque ha contribuito a cinque pezzi. Poi a Paul piace fare cose sempre diverse, per cui ecco, non lo trovo magniloquente, passami il termine, come Egypt Station. Magari una via di mezzo, se vuoi, tra Egypt Station e McCartney 3, però comunque ci sono due o tre pezzi con degli arrangiamenti orchestrali, dei contributi di archi, clarinetti, quant'altro. Però mi è sembrato un feel abbastanza rustico anche in alcuni brani, quindi sì, a me è piaciuto, e penso che poi Paul non abbia necessariamente mai in mente lo facciamo così, a volte le cose si sviluppano in un certo modo e a lui piace.
1: Certo, e siamo sicuri, e siamo sicuri che è quello che Paul McCartney voleva mettere su questo nuovo album che uscirà venerdì. Luca, io ti ringrazio molto, ti lascio andare ai tuoi milioni di impegni e ci risentiamo molto presto. Ci salutiamo con Home to Us, che è appunto il secondo singolo insieme a Ringo Starr. Per la prima volta cantano insieme, che effetto ti ha fatto in 30 secondi?
0: Un bell'effetto, devo dire, non mi immaginavo questo duetto vocale, perché poi scambiarsi linee vocali non è così semplice. Secondo me funziona, ti dirò, funziona anche meglio nel contesto dell'album.
1: Che sentita così, da sola, va bene.
0: Sì, sì.
1: Va bene.
0: Grazie mille.
1: Luca Perasi, il suo libro Paul McCartney, Costruire la musica, la canzone pop come forma d'arte, e poi la recensione appunto su Rockall e anche su molti altri siti. Grazie mille Luca, buon lavoro, a presto.
0: Grazie mille a te, ciao, a presto.

You Got to Lose, sono i Black Keys qui su Radio Parma. C'è ancora una canzone e poi l'appuntamento sarà con le news e inizieremo la seconda ora di Newsroom. C'è un altro compleanno da festeggiare oggi, Lui è nato a New York oggi, 26 maggio nel 1964, Leonard Albert Kravitz. Sì, sì, è il compleanno di Lenny Kravitz, ne compie 62 e noi lo riascoltiamo con Five More Days Till Summer. Lenny Kravitz, buon compleanno!

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 16:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. 7 persone denunciate, 77 controllate, oltre ad una trentina di veicoli. In campo un imponente dispositivo di controllo del territorio da parte dei carabinieri. Nel quartiere Pablo è finito nei guai un 28enne senza fissa dimora con precedenti. Era in possesso di un coltello da 17 centimetri. Bloccato anche un 30enne magrebino. Aveva un martello frangivetro dotato di una lama di 18 centimetri. Irregolare con un provvedimento di espulsione per lui. Una doppia denuncia. 3 invece le persone che hanno violato il divieto di stazionamento e di ritorno a Parma. Si tratta di un 26enne straniero controllato in Via Verdi e di un 45enne magrebino sorpreso a San Leonardo. In Via Trento un 42enne straniero è stato sorpreso in violazione dell'ordinanza prefettizia relativa alle zone rosse. Un 52enne italiano sorpreso alla guida in via Emilia Est con un elevato tasso alcolemico, ritiro della patente, sequestro del veicolo, denuncia in procura. I carabinieri di Fidenza hanno invece arrestato in un centro commerciale due ladri dell'est Europa, un 25enne e un 31enne in trasferta nel Parmense per fare furti. Gli uomini dell'arma hanno recuperato nel bagagliaio dell'auto un potente magnete ed un uncino metallico utilizzati dai malviventi per rimuovere le placche antitaccheggio dei capi di abbigliamento. Voltiamo pagina, alle 21 ultima puntata stagionale di Parma Europa su 12 TV Parma, confronto a più voci che sarà inizialmente dedicato ai fatti del parco Falcone Borsellino con i due docenti dell'ITIS aggrediti da alcuni giovani, poi spazio ad un bilancio dei 4 anni di governo della città con anche un'intervista al sindaco Michele Guerra. Ospiti in studio e in collegamento esterno, nell'anteprima l'intervista con l'assessore Gianluca Borghi. Ora l'ondata di caldo che sta interessando anche Parma. Ieri la massima è arrivata a 34,7 gradi, raggiunto il secondo posto nella graduatoria storica delle temperature. Il record di 37,5 gradi potrebbe essere superato domani. Aperta alle fiere di Parma SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale per l'industria intelligente, digitabile, sostenibile, organizzata da Messe Frankfurt Italia. Si tratta della 15ª edizione della rassegna, organizzata su 6 padiglioni. Chiudiamo con il calcio, campionato finito. Ora tutti gli occhi in casa Parma sono puntati su Carlos Cuesta. I colloqui del tecnico con il club sono in corso. Cuesta è ambizioso, vuole crescere, per questo chiede precise garanzie tecniche. Giorni se non ore decisive. L'eventuale cambio in panchina non dovrebbe influenzare il valzer degli allenatori di Serie A già in pieno svolgimento. Ora la primavera del Parma ha centrato un traguardo storico che premia la qualità dei ragazzi di Corrent, ma anche il lavoro della società nel settore giovanile. Il 2-1 sul Cesena vale l'accesso alla finalissima Scudetto dei Crociati. Con questo è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

singolo per l'estate 2026 di Jovanotti insieme ad Alfa, si chiama Buon Vento, che è quello che dicono tutti quelli che salutano qualunque tipo di imbarcazione. Non si dice buon viaggio, si dice buon vento, perché insomma è il vento che regola tutto poi alla fine. 10 minuti dopo le 4, il nostro martedì continua, e dicevamo del festival La Prima Estate. Abbiamo insomma già detto che i pass per tutti e tre i giorni sono già sold out, però ci sono ancora biglietti per vedere i singoli concerti. Poi si possono avere anche i pacchettini, i campeggi, gli alberghi, la spiaggia, sul sito c'è tutto, però io stavo guardando i nomi. Per esempio, il 19 giugno c'è Jack White e prima di lui gli Hives, insomma, che a noi piacevano tanto. 20 giugno Marlene Kunz e Ministri, Casino Royale, sì, boom, voilà. Il 21 giugno tutti i concerti cominciano alle 18, si comincerà con Ivan Sim, poi The Ramona Flowers, The Wombats e i Libertines. Il 26 giugno arriva Nick Cave insieme ai Bad Seeds, però prima Dub Ellis, Emiliana Torrini e Sleafood Mods. Il 27 giugno Don West, Nation of Language, Wolf Alice, come abbiamo detto prima, e i Gorillaz, che sono, vengono sempre molto molto volentieri in Italia non appena c'è un disco nuovo, e il disco nuovo c'è. Si chiude il 28 giugno a partire dalle 18 con una serie di artisti ancora da annunciare. Poi però ci saranno Midnight Generation, Wet Leg e i 21 Pilots. Questo per chiudere la nuova edizione di La Prima Estate al Parco e al Lido di Camaiore. Eccoli qua i 21 Pilots, Next Semester.

0: Comunque la si pensi su Gianluca Grignani, questo pezzo resta un capolavoro della musica italiana. 1995, Destinazione Paradiso, qui su Radio Parma, Destinazione Pubblicità, e poi torniamo con una canzone che è roba nostra. Sì, quando programmiamo artisti di Parma o della provincia, diciamo sempre così, roba nostra. E saremo con gli RH Positivo e il nuovo singolo L'evoluzione della mia specie.
1: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
2: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
3: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: on the mountain.
1: Li abbiamo appena nominati tra gli headliners del festival la prima estate al Lido di Camaiore, ed eccoli qua. The Manifesto, i Gorillaz, ci sono le news dall'Italia e dal mondo, e poi meravigliosa With This Tear, la canzone che è uscita per commemorare Prince qualche settimana fa.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Al via Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, presente anche la Premier Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, tra i quali quello del nucleare in Italia.
5: Non ho dubbi sul fatto che la ripresa della produzione nucleare in Italia sia un obiettivo alla nostra portata, e non ho dubbi sul fatto che può rappresentare una svolta per la nostra competitività.
6: Gli Stati Uniti sono pronti e preparati a fare tutto il possibile per contribuire alla fine di questa guerra, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio con riferimento al conflitto in Ucraina. Ieri il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata con Rubio, aveva consigliato di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani nella capitale ucraina. Un attacco aereo russo sferrato infatti sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili.
4: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
6: La politica, all'indomani delle comunali del 24 e 25 maggio si tracciano i bilanci definitivi, con il centrodestra che conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia malgrado l'assalto del centrosinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno, si conferma a Prato anche Biffoni per il Campolargo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile, affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
4: Un'ondata di caldo estivo sta dominando in questi giorni sull'Italia, in una fine di maggio piuttosto rovente, proprio data la situazione meteorologica sul nostro paese. Sono in arrivo i primi bollini rossi nell'ultima versione aggiornata del bollettino curato dagli esperti del Ministero della Salute. Attenzione particolare su giovedì 28 maggio, quando l'allerta per le ondate di calore sarà massima in 4 città. Si tratta di Bologna, Firenze, Roma e Torino, contrassegnate da livello 3. Attualmente sui 27 capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute prevale il colore arancio, dunque livello 2 di allerta.
6: Lo sport, il tennis, Matteo Arnaldi vince nel suo debutto a Parigi, il sanremese numero 104 del mondo, ma reduce da un'ottima campagna agli internazionali di Roma, ha battuto e rimonta nel primo turno del Roland Garros olandese Griekspoor 29 del seeding 6-7, 6-3, 7-6, 7-3 parziali dopo 4 ore di lotta durissima per Arnaldi, che a Parigi ha raggiunto gli ottavi nel 2024, il secondo turno nel 2023 e nel 2025. Debutto serale a Roland Garros invece per Jannik Sinner. Inizierà oggi lo slam parigino per il numero uno al mondo, che affronterà il francese Clément Tabur, numero 165 ATP.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: American Girls, questo è Harry Styles, sono le 16:40, c'è la pubblicità, poi attaccheremo le chitarre. Sì, sì, le attacchiamo. Con i Nothing But Thieves e il nuovo singolo Evolution.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

nuovo, nuovissimo singolo dei Nothing But Thieves, che sapete tra le band britanniche sono tra i nostri preferiti, se non i nostri preferiti, qui a Newsroom. Evolution si intitola così e arriverà presto anche un album intitolato Stray Dogs, i cani randagi. Uscirà il prossimo 25 settembre, questa è l'anticipazione, arriva a 3 anni dal bellissimo Death Club City e la band britannica ha anche annunciato un tour in Europa, in Inghilterra e in Nord America. Passeranno anche dall'Italia una volta sola, però saranno domenica 24 gennaio 2027 all'Unipol Forum di Milano. Magari riesco a organizzarmi da qui al 27, figuriamoci se io riesco a organizzare qualcosa. L'album uscirà il 25 settembre di quest'anno, quindi insomma ci sarà tempo per impararlo a memoria e andare a cantarlo dal vivo sotto al palco domenica 24 gennaio al Forum di Assago a Milano. E loro invece arrivano prima, meno male, sono i Foo Fighters con un singolo nuovo, sempre dal loro ultimo album. Saranno all'High Days, all'Ippodromo SNAI La Maura di Milano domenica 5 luglio, tornano in Italia come headliners naturalmente. Questo, dicevamo, il nuovo singolo si intitola Window. Foo Fighters.

Shaker e la loro Lucky Number 16:51. Parliamo anche di X Factor, perché Achille Lauro non c'è più, No, ha dato l'addio a X Factor, quindi il Senato non sappiamo da chi sarà arringato. No, in realtà lo sappiamo, perché secondo le ultime indiscrezioni il nome in pole position è quello di Irama, pronto a entrare nel panel dei giudici. Avrebbe superato la concorrenza di Tananai, cioè siamo messi così, anche lui tra i papabili al ruolo, quindi insomma è quasi certo, ma è certo però che Achille Lauro aveva annunciato la sua uscita dal programma pubblicando una storia su Instagram. Ripercorreva tutta l'esperienza, 2 anni bellissimi, una squadra unica e tutto il resto. La decisione di Achille Lauro di abbandonare la sedia di giudice X Factor sarebbe legata ai numerosi impegni dal vivo. Comunque ha detto: non escludo il ritorno. Vabbè, adesso vediamo. Non escludo il ritorno è una citazione a Franco Califano. Dunque, sono confermati in ogni caso i giudici Francesco Gabbani, Jake La Furia, che mi fa sempre molto molto divertire, e Paola Iezzi. Paola Iezzi che l'anno scorso ha vinto l'edizione di X Factor con Rob. Questo è il suo inedito 100 ragazze.

0: giovanissima, classe 2005, sicilianissima, Roberta Scandurra, in arte Rob, vincitrice appunto dell'edizione 2025 di X Factor. Vedremo che succederà quest'anno con un nuovo giudice al posto di Achille Lauro. 100 ragazze e noi dobbiamo salutarci, sì. Ci sono gli U2 con Ciaran e Tarastopolia, Yours Eternally, a mettere la firma in questo martedì 26 maggio. Ci salutiamo qui, ci risentiamo domani se volete poco dopo le 3. Per oggi però abbiamo finito. Ciao!
1: Finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi. E forse finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione 2. Si chiama Radio.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. 7 persone denunciate, 77 controllate, oltre ad una trentina di veicoli. In campo un imponente dispositivo di controllo del territorio da parte dei carabinieri. Nel quartiere Pablo è finito nei guai un 28enne senza fissa dimora con precedenti. Era in possesso di un coltello da 17 centimetri. Bloccato anche un 30enne magrebino. Aveva un martello frangivetro dotato di una lama di 18 centimetri. Irregolare con un provvedimento di espulsione per lui. Una doppia denuncia. 3 invece le persone che hanno violato il divieto di stazionamento e di ritorno a Parma. Si tratta di un 26enne straniero controllato in Via Verdi e di un 45enne magrebino sorpreso a San Leonardo. In Via Trento un 42enne straniero è stato sorpreso in violazione dell'ordinanza prefettizia relativa alle zone rosse. Un 52enne italiano sorpreso alla guida in via Emilia Est con un elevato tasso alcolemico, ritiro della patente, sequestro del veicolo, denuncia in procura. I carabinieri di Fidenza hanno invece arrestato in un centro commerciale 2 ladri dell'est Europa, un 25enne e un 31enne in trasferta nel Parmense per fare furti. Gli uomini dell'arma hanno recuperato nel bagagliaio dell'auto un potente magnete ed un uncino metallico utilizzati dai malviventi per rimuovere le placche antitaccheggio dei capi di abbigliamento. Voltiamo pagina. Alle 21, ultima puntata stagionale di Parma Europa su 12 TV Parma, confronto a più voci che sarà inizialmente dedicato ai fatti del Parco Falcone Borsellino con i 2 docenti dell'ITIS aggrediti da alcuni giovani. Poi spazio ad un bilancio dei 4 anni di governo della città con anche un'intervista al sindaco Michele Guerra. Ospiti in studio e in collegamento esterno nell'anteprima l'intervista con l'assessore Gianluca Borghi. Ora l'ondata di caldo che sta interessando anche Parma. Ieri la massima è arrivata a 34,7 gradi, raggiunto il secondo posto nella graduatoria storica delle temperature. Il record di 37,5 gradi potrebbe essere superato domani. Aperta alle fiere di Parma SPS Italia, la fiera dell'automazione del digitale per l'industria intelligente, digitabile, sostenibile, organizzata da Messe Frankfurt Italia. Si tratta della 15ª edizione della rassegna, organizzata su 6 padiglioni. Chiudiamo con il calcio, campionato finito. Ora tutti gli occhi in casa Parma sono puntati su Carlos Cuesta. I colloqui del tecnico con il club sono in corso. Cuesta è ambizioso, vuole crescere, per questo chiede precise garanzie tecniche, giorni se non ore decisive. L'eventuale cambio in panchina non dovrebbe influenzare il valzer degli allenatori di Serie A già in pieno svolgimento. Ora la primavera del Parma ha centrato un traguardo storico che premia la qualità dei ragazzi di Corrent, ma anche il lavoro della società nel settore giovanile. Il 2-1 sul Cesena vale l'accesso alla finalissima Scudetto dei Crociati. Con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tu da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
4: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Al via questa mattina a Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza della Premier Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
3: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
1: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto, secondo la guida suprema Mojtaba Khamenei, i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane.
2: Massimo Lovati, l'ex legale di Andrea Sempio nella prima fase dell'indagine su Garlasco, sarà processato dal prossimo 14 settembre con l'accusa di aver diffamato gli avvocati dello studio Giarda che difesero Alberto Stasi. Il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di Fabrizio Gallo, l'avvocato di Lovati, di sospendere il procedimento in attesa che si concluda quello a Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, un passaggio da lui reputato imprescindibile per valutare la portata diffamatoria delle dichiarazioni rese da Lovati il 13 marzo 2025.
1: Di 4 vittime il bilancio dell'incidente mortale avvenuto in Belgio, dove uno scuolabus con a bordo 9 persone è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Le vittime sono il conducente del minibus di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 anni e 2 ragazze di 15 e 12 anni. I giovani a bordo del mezzo frequentavano un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico.
2: Disagi sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano, Trenitalia sul proprio sito segnala infatti che la circolazione risulta fortemente rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea Reggio Emilia. Si tratterebbe in particolare di una persona che non sarebbe ancora stata individuata e che camminava proprio in prossimità dei binari.
1: Lo sport con la MotoGP, Marc Márquez annuncia il ritorno in pista dopo l'incidente di Le Mans che gli è costato la frattura al quinto metatarso del piede destro. Inoltre era stato operato anche la spalla destra per risolvere il problema a pregresso. Márquez tornerà disponibile per il Gran Premio d'Italia al Mugello. Il pilota spagnolo è attualmente nono in classifica generale con 57 punti a 83 lunghezze dal leader Marco Bezzecchi.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: puntata è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 17 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Subito la cronaca: è stato arrestato un 24enne marocchino che guidava contromano sotto l'effetto di cocaina, urtando altri veicoli e dando poi in escandescenze contro i poliziotti che l'hanno fermato. Il giovane è stato bloccato dalla polizia in via Emilia Est dopo un inseguimento grazie alla collaborazione dei carabinieri. Gli agenti sono riusciti a immobilizzare il 24enne che, una volta a bordo della volante, ha danneggiato l'auto del 113. I carabinieri di Fidenza hanno invece arrestato in un centro commerciale due ladri dell'Est Europa, un 25enne e un 31enne in trasferta nel Parmense per fare razzie. Gli uomini dell'arma hanno recuperato nel bagagliaio dell'auto un potente magnete ed un uncino metallico utilizzati dai malviventi per rimuovere le placche antitaccheggio dai capi d'abbigliamento. Oggi nella sede della TEP un confronto nazionale sul futuro del trasporto pubblico che ha chiamato a raccolti professionisti del settore e le istituzioni. Nell'occasione sono stati presentati anche 10 nuovi autobus elettrici che entreranno da subito in funzione sulle linee urbane. Dall'ultimo aggiornamento settimanale, i tempi d'attesa nella sanità su Parma e provincia per le visite monitorate entro 30 giorni segnano un più 1,1%. Azioni di miglioramento in otorinolaringoiatria, in neurologia, oltre che in dermatologia e oculistica diagnostica nei tempi previsti nel 99,4% dei casi. Scelto come alternativa alla sistemazione in albergo, l'affitto breve permette ai viaggiatori di risparmiare e ai proprietari di casa di guadagnare. Anche a Parma il fenomeno registra cifre da record. Oggi il punto in un focus al complesso di San Paolo. I dati indicano tra città e provincia un trend di crescita del 219%. Aperta alle fiere di Parma SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale per l'industria intelligente digitale e sostenibile organizzata da Messe Frankfurt Italia. Si tratta della 15ª edizione della rassegna. Stasera ultima puntata stagionale di Parma Europa su 12 TV Parma, confronto a più voci inizialmente dedicato ai fatti del Parco Falcone Borsellino con i docenti aggrediti, poi spazio ad un bilancio dei 4 anni di governo della città. Infine il calcio, campionato finito ed ora tutti gli occhi in casa Parma sono puntati su questa. I colloqui del tecnico con il club sono in corso, questo è ambizioso, vuole crescere, per questo chiede precise garanzie tecniche. Giorni se non ore decisive, l'evento del cambio in panchina non dovrebbe influenzare troppo il valzer degli allenatori di Serie A già in pieno svolgimento. È tutto, vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In Oriente, soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Riferisce Channel 12. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. Abul Fazl Sheratsky, portavoce di alto livello delle forze armate iraniane, ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente.
1: La guerra in Ucraina, il ministro degli esteri ucraino Sibiya ha definito un'audace provocazione le dichiarazioni con cui l'omologo russo Lavrov ha informato il segretario di Stato americano Marco Rubio su nuove rappresaglie contro Kiev, invitandolo a far evacuare i diplomatici americani dalla capitale. Durante una conversazione coi giornalisti, Sibiya ha affermato che le parole di Mosca informano il paese più potente al mondo che si stanno trascurando i suoi sforzi di pace.
2: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate, dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. L'avvocato Fausto Gianelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa di PM, non come un modo per sottrarre il Kudri alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni.
1: Al via questa mattina a Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
3: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
2: Il marchio Ferrari ha fatto segnalare un tonfo non indifferente in borsa. Il titolo del cavallino rampante ha perso il 7,5% ed è successo proprio dopo la presentazione dell'auto elettrica a luce, il cui design, ma non solo, ha diviso la platea degli estimatori della rossa. Il nuovo modello di casa Ferrari sarebbe piuttosto distante dai canoni estetici tipici della casa di Maranello. Tra chi non ha gradito luce c'è anche l'ex presidente della Rossa, Luca Cordero di Montezemolo. Si rischia la distruzione di un mito, ha detto l'imprenditore a margine dell'assemblea di Confindustria.
1: Lo sport, il ciclismo, Vingegaard si conferma il padrone del Giro d'Italia 2026. Il fenomeno danese trova la quarta vittoria di tappa nella Corsa Rosa, imponendosi nella 16ª frazione ambientata tutta intera Svizzera, da Bellinzona a Cary. Il corridore della Visma continua a dominare e ovviamente aumenta il margine in chiave classifica generale. 1,07 ha chiuso al secondo posto Gal davanti a Hindley, poi Aresman e G, sesto un eccellente Piganzoli, fuori dai giochi Pellizzari alla deriva.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Subito la cronaca: è stato arrestato un 24enne marocchino che guidava contromano sotto l'effetto di cocaina, urtando altri veicoli e dando poi in escandescenze contro i poliziotti che l'hanno fermato. Il giovane è stato bloccato dalla polizia in via Emilia Est dopo un inseguimento grazie alla collaborazione dei carabinieri. Gli agenti sono riusciti a immobilizzare il 24enne che, una volta a bordo della volante, ha danneggiato l'auto del 113. I carabinieri di Fidenza hanno invece arrestato in un centro commerciale due ladri dell'Est Europa, un 25enne e un 31enne in trasferta nel Parmense per fare razzie. Gli uomini dell'arma hanno recuperato nel bagagliaio dell'auto un potente magnete ed un uncino metallico utilizzati dai malviventi per rimuovere le placche antitaccheggio dai capi d'abbigliamento. Oggi nella sede della TEP un confronto nazionale sul futuro del trasporto pubblico che ha chiamato a raccolti i professionisti del settore e le istituzioni. Nell'occasione sono stati presentati anche 10 nuovi autobus elettrici che entreranno da subito in funzione sulle linee urbane. Dall'ultimo aggiornamento settimanale, i tempi d'attesa nella sanità su Parma e provincia per le visite monitorate entro 30 giorni segnano un più 1,1%. Azioni di miglioramento in otorinolaringoiatria, in neurologia, oltre che in dermatologia e oculistica diagnostica nei tempi previsti nel 99,4% dei casi. Scelto come alternativa alla sistemazione in albergo, l'affitto breve permette ai viaggiatori di risparmiare e ai proprietari di casa di guadagnare. Anche a Parma il fenomeno registra cifre da record. Oggi il punto in un focus al complesso di San Paolo. I dati indicano tra città e provincia un trend di crescita del 219%. Aperta alle fiere di Parma SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale per l'industria intelligente digitale e sostenibile, organizzata da Messe Frankfurt Italia. Si tratta della 15ª edizione della rassegna. Stasera ultima puntata stagionale di Parma Europa su 12 TV Palma, confronto a più voci inizialmente dedicato ai fatti del Parco Falcone Borsellino con i docenti aggrediti, poi spazio ad un bilancio dei 4 anni di governo della città. Infine il calcio, campionato finito ed ora tutti gli occhi in casa Parma sono puntati su questa. I colloqui del tecnico con il club sono in corso, questo è ambizioso, vuole crescere, per questo chiede precise garanzie tecniche. Giorni se non ore decisive, l'evento del cambio in panchina non dovrebbe influenzare troppo il valzer degli allenatori di Serie A già in pieno svolgimento. È tutto, vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. Abul Fazl Sherarchi, portavoce di alto livello delle forze armate iraniane, ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente.
1: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per la strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. L'avvocato Fausto Giannelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM, non come un modo per sottrarre El Kudri alle sue responsabilità, ma come certamente opportuno, utile e necessario, dice, per valutare le sue reali condizioni.
2: Questa mattina a Roma c'è stata l'assemblea generale di Confindustria alla presenza della Premier Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, tra i quali quello della difesa.
3: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherà in termini di autonomia.
1: Giornata nera sul fronte della sicurezza sul lavoro, con 3 operai morti in poche ore in altrettanti incidenti distinti avvenuti in Toscana, Emilia Romagna e Sicilia. Tutti i lavoratori coinvolti sarebbero deceduti dopo essere stati schiacciati da mezzi di lavoro. Il primo incidente mortale si è verificato in una ditta nel comune di Altopascio in provincia di Lucca. Un secondo tragico incidente invece si è verificato nel Reggiano a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Un terzo incidente si è verificato infine nella zona industriale di Catania all'interno di un'azienda logistica.
2: Disagi si sono registrati nelle scorse ore sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano. Trenitalia sul proprio sito aveva segnalato che la circolazione risultava fortemente rallentata per la presenza di una persona non autorizzata nei pressi della linea Reggio Emilia. Data la situazione venutasi a creare a partire dalle 15, i treni alta velocità hanno fatto registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti.
1: Il calcio, la Roma ha comunicato il riscatto di Malen dall'Aston Villa, la cifra per l'acquisto definitivo dell'olandese di 25 milioni di euro. Malen ha avuto un impatto a dir poco devastante da quando si è trasferito a Roma a metà gennaio 2026, collezionando un totale di 20 presenze complessive, mettendo a segno ben 15 gol tra Serie A ed Europa League. Annunciato anche il rinnovo da difensore Hermoso. Intanto il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, e lui il successore di Conte, scelto da De Laurentiis dopo che nella mattinata il numero uno degli Azzurri ha incontrato a Roma gli agenti del tecnico in procinto di salutare Bologna.
2: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 20 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Subito la cronaca: è stato arrestato un 24enne marocchino che guidava contromano sotto l'effetto di cocaina, urtando altri veicoli e dando poi in escandescenze contro i poliziotti che l'hanno fermato. Il giovane è stato bloccato dalla polizia in via Emilia Est dopo un inseguimento grazie alla collaborazione dei carabinieri. Gli agenti sono riusciti a immobilizzare il 24enne che, una volta a bordo della volante, ha danneggiato l'auto del 113. I carabinieri di Fidenza hanno invece arrestato in un centro commerciale due ladri dell'est Europa, un 25enne e un 31enne in trasferta nel Parmense per fare razzie. Gli uomini dell'arma hanno recuperato nel bagagliaio dell'auto un potente magnete ed un uncino metallico utilizzati dai malviventi per rimuovere le placche antitaccheggio dai capi d'abbigliamento. Oggi nella sede della TEP un confronto nazionale sul futuro del trasporto pubblico che ha chiamato a raccolti professionisti del settore e le istituzioni. Nell'occasione sono stati presentati anche 10 nuovi autobus elettrici che entreranno da subito in funzione sulle linee urbane. Dall'ultimo aggiornamento settimanale, i tempi d'attesa nella sanità su Parma e provincia per le visite monitorate entro 30 giorni segnano un più 1,1%. Azioni di miglioramento in otorinolaringoiatria, in neurologia, oltre che in dermatologia e oculistica diagnostica nei tempi previsti nel 99,4% dei casi. Scelto come alternativa alla sistemazione in albergo, l'affitto breve permette ai viaggiatori di risparmiare e ai proprietari di casa di guadagnare. Anche a Parma il fenomeno registra cifre da record. Oggi il punto in un focus al complesso di San Paolo. I dati indicano tra città e provincia un trend di crescita del 219%. Aperta alle fiere di Parma SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale per l'industria intelligente digitale e sostenibile organizzata da Messe Frankfurt Italia. Si tratta della 15ª edizione della rassegna. Stasera ultima puntata stagionale di Parma Europa su 12 TV Parma, confronto a più voci, inizialmente dedicato ai fatti del Parco Falcone Borsellino con i docenti aggrediti, poi spazio ad un bilancio dei 4 anni di governo della città. Infine il calcio, campionato finito ed ora tutti gli occhi in casa Parma sono puntati su questa. I colloqui del tecnico con il club sono in corso, questo è ambizioso, vuole crescere, per questo chiede precise garanzie tecniche. Giorni se non ore decisive, l'evento del cambio in panchina non dovrebbe influenzare troppo il valzer degli allenatori di Serie A già in pieno svolgimento. È tutto, vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
7: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
8: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. Abul Fazl Sherarchi, portavoce di alto livello delle forze armate iraniane, ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che se estenderà oltre i confini della regione. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente.
0: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per la strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. L'avvocato Fausto Giannelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM, non come un modo per sottrarre il Kudri alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario, dice, per valutare le sue reali condizioni.
10: Questa mattina a Roma c'è stata l'assemblea generale di Confindustria, la presenza della premier Meloni che nel suo intervento ha toccato diversi temi, tra i quali quello della difesa.
11: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherà in termini di autonomia.
0: Giornata nera sul fronte della sicurezza sul lavoro, con 3 operai morti in poche ore in altrettanti incidenti distinti avvenuti in Toscana, Emilia-Romagna e Sicilia. Tutti i lavoratori coinvolti sarebbero deceduti dopo essere stati schiacciati da mezzi di lavoro. Il primo incidente mortale si è verificato in una ditta nel comune di Altopascio in provincia di Lucca. Un secondo tragico incidente invece si è verificato nel Reggiano a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Un terzo incidente si è verificato infine nella zona industriale di Catania all'interno di un'azienda logistica.
10: Disagi si sono registrati nelle scorse ore su una linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano. Trenitalia sul proprio sito aveva segnalato che la circolazione risultava fortemente rallentata per la presenza di una persona non autorizzata nei pressi della linea Reggio Emilia. Data la situazione venutasi a creare a partire dalle 15, i treni alta velocità hanno fatto registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti.
0: Il calcio, la Roma ha comunicato il riscatto di Malen dall'Aston Villa, la cifra per l'acquisto definitivo dell'olandese di 25 milioni di euro. Malen ha avuto un impatto a dir poco devastante da quando si è trasferito a Roma a metà gennaio 2026, collezionando un totale di 20 presenze complessive mettendo a segno ben 15 gol tra Serie A ed Europa League. Ha annunciato anche il rinnovo del difensore Hermoso. Intanto il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano e lui il successore di Conte, scelto da De Laurentiis dopo che nella mattinata il numero uno degli Azzurri ha incontrato a Roma gli agenti del tecnico in procinto di salutare Bologna.
10: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
3: Radio Parma 102 104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 21 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Subito la cronaca: è stato arrestato un 24enne marocchino che guidava contromano sotto l'effetto di cocaina, urtando altri veicoli e dando poi in escandescenze contro i poliziotti che l'hanno fermato. Il giovane è stato bloccato dalla polizia in via Emilia Est dopo un inseguimento grazie alla collaborazione dei carabinieri. Gli agenti sono riusciti a immobilizzare il 24enne che, una volta a bordo della volante, ha danneggiato l'auto del 113. I carabinieri di Fidenza hanno invece arrestato in un centro commerciale due ladri dell'Est Europa, un 25enne e un 31enne in trasferta nel Parmense per fare razzie. Gli uomini dell'arma hanno recuperato nel bagagliaio dell'auto un potente magnete ed un uncino metallico utilizzati dai malviventi per rimuovere le placche antitaccheggio dai capi d'abbigliamento. Oggi nella sede della TEP un confronto nazionale sul futuro del trasporto pubblico che ha chiamato a raccolti i professionisti del settore e le istituzioni. Nell'occasione sono stati presentati anche 10 nuovi autobus elettrici che entreranno da subito in funzione sulle linee urbane. Dall'ultimo aggiornamento settimanale, i tempi d'attesa nella sanità su Parma e provincia per le visite monitorate entro 30 giorni segnano un più 1,1%. Azioni di miglioramento in otorinolaringoiatria, in neurologia, oltre che in dermatologia e oculistica diagnostica nei tempi previsti nel 99,4% dei casi. Scelto come alternativa alla sistemazione in albergo, l'affitto breve permette ai viaggiatori di risparmiare e ai proprietari di casa di guadagnare. Anche a Parma il fenomeno registra cifre da record. Oggi il punto in un focus al complesso di San Paolo. I dati indicano tra città e provincia un trend di crescita del 219%. Aperta alle fiere di Parma SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, organizzata da Messe Frankfurt Italia. Si tratta della 15ª edizione della rassegna. Stasera ultima puntata stagionale di Parma Europa su 12 TV Parma, confronto a più voci, inizialmente dedicato ai fatti del Parco Falcone Borsellino con i docenti aggrediti, poi spazio ad un bilancio dei 4 anni di governo della città. Infine il calcio, campionato finito ed ora tutti gli occhi in casa Parma sono puntati su questa. I colloqui del tecnico con il club sono in corso, questo è ambizioso, vuole crescere, per questo chiede precise garanzie tecniche. Giorni se non ore decisive, l'evento del cambio in panchina non dovrebbe influenzare troppo il valzer degli allenatori di Serie A già in pieno svolgimento. È tutto, vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
7: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati, in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti, a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
8: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata.
0: Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. Abul Fazl Sherarchi, portavoce di alto livello delle forze armate iraniane, ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente.
10: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per la strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. L'avvocato Fausto Giannelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM, non come un modo per sottrarre il Kudri alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario, dice, per valutare le sue reali condizioni.
0: Questa mattina a Roma c'è stata l'Assemblea Generale di Confindustria alla presenza della Premier Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, tra i quali quello della difesa.
11: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
10: Giornata nera sul fronte della sicurezza sul lavoro, con 3 operai morti in poche ore in altrettanti incidenti distinti avvenuti in Toscana, Emilia Romagna e Sicilia. Tutti i lavoratori coinvolti sarebbero deceduti dopo essere stati schiacciati da mezzi di lavoro. Il primo incidente mortale si è verificato in una ditta nel comune di Altopascio in provincia di Lucca. Un secondo tragico incidente invece si è verificato nel Reggiano a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Un terzo incidente si è verificato infine nella zona industriale di Catania all'interno di un'azienda logistica.
0: Disagi si sono registrati nelle scorse ore su una linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano. Trenitalia sul proprio sito aveva segnalato che la circolazione risultava fortemente rallentata per la presenza di una persona non autorizzata nei pressi della linea Reggio Emilia. Data la situazione venutasi a creare a partire dalle 15, i treni a alta velocità hanno fatto registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti.
10: Il calcio, la Roma ha comunicato il riscatto di Malen dall'Aston Villa, la cifra per l'acquisto definitivo dell'olandese di 25 milioni di euro. Malen ha avuto un impatto a dir poco devastante da quando si è trasferito a Roma a metà gennaio 2026, collezionando un totale di 20 presenze complessive e mettendo a segno ben 15 gol tra Serie A ed Europa League. Annunciato anche il rinnovo da difensore Hermoso. Intanto il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, il successore di Conte scelto da De Laurentiis dopo che nella mattinata il numero uno degli Azzurri ha incontrato a Roma gli agenti del tecnico in procinto di salutare Bologna.
0: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
12: Good Vibration.
13: RPR presenta Good Vibration. Good Vibration.

0: Good Vibration.
1: Every time I see.

0: Hot Chili.
1: Hot Chili.

ascoltando Blu Notte. RPR 102 104, la notte

sempre a chiedervi se esisto, se ci sono. Sempre penso a quel mondo che pensavo un paradiso diventato infernale. Vi ci vorrebbe un bel giudizio universale, ma il mio solo un giudizio personale.